0: Di Giovanni Maria Trabaci avete ascoltato Partite sopra Fidele. La moderna pratica. Direttore e cembalista Stefano Molardi. Rai Radio 3 Classica.
1: Franz Adolf Berwald, Elfenspiel, Royal Philharmonic Orchestra, diretta da Ulf Björlin.

0: di Franz Adolf Berwald avete ascoltato Elfenspiel, Royal Philharmonic Orchestra diretta da Ulf Björlin.
1: Jean-Baptiste Lully, tre danze dal Ballet des Nations della Comédie-Ballet Les Bourgeois Gentilhommes. Prima rappresentazione, Chambord, 14 ottobre 1670. Sarabande et Sarabande espagnol, Chacun d'Arlequin. Orchestre, Les Talents Lyriques, diretta da Christophe Rousset.

0: di Jean-Baptiste Lully. Avete ascoltato? Tre danze dal Ballet des Nations della Comédie-Ballet Les Bourgeois Gentilhommes. Prima rappresentazione, Chambord, 14 ottobre 1670. Orchestre Les Talents Lyriques, diretta da Christophe Rousset.
1: José de Torres, Reloj que señala, cantata al Santissimo con violini e oboe. Aurora Peña, soprano, concerto 1700. Daniel Pintegno, direttore.

Di José de Torres abbiamo ascoltato Reloj que señala, cantata al Santissimo con violini e oboe. Aurora Peña, soprano. Concerto 1700. Daniel Pintegno, direttore. Franz Josef Haydn. Sonata in sol minore, Oboken 16, numero 44. Moderato, allegretto. Andras Schiff, pianoforte.

Di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato la sonata in sol minore, Oboken XVI, numero 44. Andras Schiff, pianoforte. Felix Mendelssohn Bartholdy. Sinfonia numero 4 in La maggiore, opera 90, italiana. Allegro vivace, andante con moto moderato, saltarello, presto. Vienna Philharmonica, Christoph von Donani, direttore.

Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 4 in La maggiore, opera 90, italiana. Vienna Filarmonica, Christoph von Donani, direttore.

Luigi Boccherini, quintetto numero 7 in mi minore per chitarra e quartetto d'archi. Allegro moderato, adagio, minuetto trio, allegretto. Accademia Otto Boni, Francesco Romano chitarra, Amandine Beyer e Ayako Matsunaga violini. Teresa Ceccato viola, Marco Ceccato violoncello.

0: Di Luigi Boccherini abbiamo ascoltato il quintetto numero 7 in mi minore per chitarra e quartetto d'archi. Accademia Ottoboni, Francesco Romano chitarra, Amandine Beyer e Ayako Matsunaga violini, Teresa Ceccato viola, Marco Ceccato violoncello.
1: Nino Rota, concerto numero 2 per violoncello e orchestra. Allegro moderato, tema con variazioni, andantino cantabile con grazia, finale allegro vivo. Silvia Chiesa, violoncello, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Corrado Rovaris, direttore.

0: Di Nino Rota abbiamo ascoltato il concerto numero 2 per violoncello e orchestra. Silvia Chiesa, violoncello, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Corrado Rovaris, direttore.
1: Ludwig van Beethoven, Egmont, musiche di scena, opera 84, per l'omonima tragedia di Goethe. Overture, sostenuto ma non troppo allegro. Lied di Trommelgeruret, intermezzo primo, intermezzo secondo, Lied Freudvoll und Leidvoll, intermezzo terzo, intermezzo quarto, La morte di Klärchen, melologo, Sinfonia della Vittoria. Ani Arteros, soprano, Konrad Beihircher, voce recitante. Orchestra Gürsenich Kölner Philharmoniker, diretta da James Cullen.

di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Egmont, musiche di scena, opera 84, per l'omonima tragedia di Goethe. Ani Arteros, soprano. Conrad Bayhircher, voce recitante. Orchestra Gürsenich Kölner Philharmoniker, diretta da James Cullen.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Quintetto in sol minore per archi, K516. Allegro, minuetto, allegretto, trio, adagio ma non troppo, adagio, allegro. Quartetto Guarneri. Arnold Steinhardt e John Daly, violini. Michael Tree, viola. David Sawyer, violoncello. E con Steven Tannenbaum, viola.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il quintetto in sol minore per archi K516. Quartetto Guarneri. Arnold Steinhardt e John Daly, violini. Michael Tree, viola. David Sawyer, violoncello. E con Steven Tannenbaum, viola. Sergei Prokofiev. Sinfonia numero 6 in mi bemolle minore, opera 111. Allegro moderato, largo, vivace. Berlina Filarmonica, Seiji Ozawa, direttore.

0: Rai Ladinia. Notiziario.
1: Bon domsdi dalla redazione Rai Ladinia, che si argomenta il nostro notiziario in quel lunedì 17 agosto. Per via del Burtampi, nera due gruppi d'alpinisti, ma succede in aiuto di Giudacrapte Ampaz, due alpinisti unici strisce dal town, che venuosci da un escursionista per la vita. E da temporale sterci, nera domsdi unito canto il rayon de Fascia e la Roccia. In auto, sa drusan saira d'entre il giovte frea e salva una persona inuida ferida, d'una maniera lesira. Union Pana rugnet l'ultimo proiett de sensibilizzazione sul rispetto l'ambiente, l'azienda del turismo d'Fascia e la manifestazione nuova d'Homes di Dauch, che unita metodaggi con successo in ira Santa Cristina. Ging ai 23 d'agosto il daudaia vic la mostra de Fernando Brunel dal titolo Impressions, un'intervista con l'artista. Dal sport Union Zarugnet la squadra italiana d'atletica lesiera, tan stercia coque momei pra i campionati europei, schluggiù in saira Birmingham la Gran Bretagna. I rungenong anche l'avventura storica del Mantova contro la Lazio, con il contributo di David Wieser, giocatore professionista da Urtigiai, ma giungzang d'Amprovia. Per via del Burtampi, nera due gruppi d'alpinisti, ma succede in aiuto di Giudacrapte Ampaz, due alpinisti unici strisce dal town, che venuosci da un escursionista per la vita.
2: Alle 20 minuti passano 4 domes di nier circa, con due gruppi d'arpizzadus a carte aiuto. Due arpizzadus erovate in gran temporal su la via ferrata Ragusela, lungo la uta del nuvolau e ne è più buona di nanto zruc. Con il joller dell'aiuto alpino e zinusem na Cina sono giù giù. Il secondo gruppo è stato bloccato contro la fine della ruta d'arpizze mamma e papà. Adailo e nale nara news striccia dal ton e l'ara sa fatta pin de bome. Con il joller dell'aiuto alpino e zinus trasportato all'ospedale di Balzan. La val mustard il venost e non scurscenist non tocca d'antarli e ha portato la vita. Il giorno 42 anni del posto non è più rovezzato da ogni escursione su un piccolo Starlex a più di 3.000 metri. In Charles dice da Sara l'aiuto alpino è stato fuggito e la verità di finanza per gli alchiri. Più di mezza notte il corpo senza vita non c'è fede una drona all'altezza di 2.600 metri. Quando le grandi precipitazioni sono le spizze, il caso è eccezionale e non c'è la possibilità dell'aiuto alpino è dar limitata. Cosa dice Thomas Hellerigl, sovrastante dell'aiuto alpino del Sud Tirol? Precipitazione sull'alto è sbucalnitudine in una maniera dar seriosa. Escursionisti del Giel Basel più di pota carava. Tanto aiuto dar lis e gran quantità d'ega pot vantage nel prigo. Posti dall'anzalce e cruci sono spizze di craps des nievità. Tanto aiuto sono vie sferate di un mat particolarmente raverda e tini da sande stanza da installazioni di metal e corde sfer che possa urinia toccata sta tarlis.
1: E da temporale sterci in ir domes di unito cance il rayon de Fascia e la Roccia.
3: Tanto al duzza ora Fascia sal in ir domania domes di da sciaria temporale intensivs con una gran getta da curt temp. Troppos di status la credeta spari da studa fuoc cam s'intervani per vincias ciuleias da ciasas i hotia ima tui sotega. Nas moia ia unida giua moena sung la streda che porta a Peñola e sul troi cincianti cnuof che con lia ia al centro del luog il jauf da ciareja. Da laurianche stat per i responsabili della streda provinciale del jauf da fedaia da Veneto strade cam su da libre la streda dalla pert della roccia da material unijù in ciailo a gauja del tempo. Non c'è per un quei luna scelma o du d'ora temporai, da tradas regions la Taglia e l'unica da ora a livello d'allarm della protezione civile, in tangel d'oms di passel una perturbazione dal nord da Wirstel Sud, che possan c'è all'uo schwester stercia, con pericol de getta, tempesta e colps de vant sterk.
1: Ische Bank La Plotten saira resta la situazione legata la hutia sta monte critica. Di anni 60 stanta del secolo passà, fava i craps scialli più freic, all'auta fava il dlaccian c'è dingsta, e la naif l'inviaren teniva giut, e slegava plank la sagion più cauda. I cala fava lega d'un grum de hutia sta monte. Di ultimi anni, e tanca tutta la dlaccia de legeda, il saslon che più sud che mei, il na più d'guna naif e d'guna ega. La hutia Toni Demetz, un Schachta de Saslung il reservoir de lega tanke uet, tant que la puccia pluia den Seira a purta pro avarente la situazione tan critica, ie sang da udai, schlega sa da uni ma a manche de fin pan an restral plu auter da fec schlu la utia, ma li anche cas instala speranza clan rovenia tan inante, li da passa 20 anni, che li unian furcia restia dega la Schachta de Saslung.
4: Il giardino della Sacha di Castasetmi si dà oggi problemi in cui i produttori di minerali, tanto che non manca a disposizione. Alla dò di Thomas Osanna, commerciante buandes d'affari, in intervista da Rai Südtirol, e attualmente in una stazione che non è mai stata, ci facciamo. Da un anno aperto, c'è la zona di Chalt che ha fatto aumentare troppo la domanda di minerali. Dall'altra, alla sud, conseguenze negative sono le fontane di quelle che mancano ega per la mancanza di pluie. Alla Dodo Osanna, nei produttori di ega minerale attualmente non è buono da garantire la produzione di ega assai rispetto alla domanda. Al vain purcali imperti, ma più fatta vai in aperto, ci che vai in apposta.
1: N'auto sa drusa an domania saira in irda antar il jauf de frea i salva na persona iunida fridat na maniera lesiera i purte da cpedel de persnon.
5: L'incidente succedu in sara in cermesa le zonas, canchenara ha purdu il control de n'auto tles vigilances giù de frara. L'auto sa rosede e sparsido nota sung la perta de sotto de strada. Sul posto la tira rove isto la fuce de salva e la cruz blanche de Gardana. L'ara nascita nel 1998 e non la ferita a tena maniera lisira. I soccorridos la menata all'ospedale di Porsinu por controi. Il veicolo andà in total. Sul posto l'inceste i carabiniers di salva.
1: Furplu persones patasht de sturps alimentare stil Südtirol dantal dut jauni la regionsi de schvalives saldodie sperts.
3: Si es chante non at trai patient kun de sturps alimentars el nu curetel 2025 til Südtirol. Odin aumentat il 6% rispetto al 2024. Tla maju perti casi, odit il 92% di casi, stratradares jonos. Ma l'8% di casi reverdai. 28% di etoka ed maendrei te, provai alla rata di casi nus di maratia arjunt il 21%. La più gran pert, il gruppo di pazienti più a risc, e kik patas d'anoressia. Til 2025 esiste in 235 del Sud Tirol, aia fat fora il 34% di tutti cura. Cic cruzial plu e alla dodi esperci del settur, che le persone satucate se tres più giones e che le maratie se più psoces. Aumentai de sturps alimentars a livello europeo più manco del 30% tratan la pandemia del Covid. I esperti del settore si aspettano che questa sorta di malattie fosse giù distrutta alla fine della pandemia, ma al contrario, c'è un aumento. Neanche gli esperti hanno una spiegazione chiara per il fenomeno. Un fattore che disinfluenza la questione delle esterrai sociali che hanno avuto un influsso su persone d'argione. Mi tunse giunto che stesse troppo d'ora al detenuto con idee di bellezza, alla dottor Roger Pücher, psichiatra e coordinatore della RAI ITNET. Tanto tutti i mitanti si confrontano troppo più con datras e desistono da senso da drug per corrispondere a certe immagini del corpo. Tanto tutti gli altri vedono che le malattie legate all'alimentazione cominciano a bildare. L'Italia ha nel 2025 presso il 30% del tumore durante il 14 anni di vita. Non è mai caso di disturbi alimentari di persone da 9 anni sui conosciuti. Lungi alle immagini classiche della malattia e la ladodia sperci in stress più giovani che evitai a certi alimentari o in gruppi alimentari per tamas o avversioni stleras. Scioclatama da 5C da mangiare cer o certi curus che vanno evitati in maniera conseguente. La problematica nasce anche il patuccio da mangiare che vanno chiari fuori e tanto limite che nasce la mancanza di nutrimento o di gran portù del paese. Dal 2011 la RAI per disturbi alimentari clora in questo talino mitnet. Importante in la villa EA a Belsan con 12 posti della clinica del D e 8 posti nella comunità d'abitazione.
1: Tanto i progetti di sensibilizzazione sul rispetto per l'ambiente, l'azienda del turismo di Fascia, e non c'è caldo un coup de gel da Tora da Permo con il fin di educare i guest, e una questione che ha di attuale, o dalla situazione di Troyes a Montitla Valedes.
3: For de plus mail kel sibe da pert di turist spurkre spät de wirst l'ambient. Comportament per kei kel je for de manco comprension je pula fazion de kis comportament grant. Da kas da situation gel na schul bujan da eduke la gent at ide na majra arta a la contrada da mont. Audion il direttor de l'azienda del turismo da fascia, Nicolò Weiss.
6: Son segur che quest'anno a un fat vedere che si un bogno in cede far muie ben, però le sempre de besen de più in più persone, maggiori risorse proprio per la rincurare i viai, far la parte straordinaria, ma in ce dut rincurare dut che le mondizie, le squadie e fare informazione in cessa mont.
3: Il cheder la certificazione GSTC de sostenibilità che ti è unita saurandata all'ATPT de fascia vanno il laurade che svirs. Cosin staiel unipresenta il progetto Val de fascia rispet con una pubblicazione per la DIN in gleichl med dem temp. Il se tratta d'una sorta de diare de la vacanza, un cu de gel che possa se tope a samont, de quel che li uni abinadum d'uni sorta de informazions d'utl, con se es per gi samont e per se comportet la tratta maniera ten rayon sensibil, coca spiega Alison Prinot, l'uffizia aria prodot l'azienda del turismo de fascia.
7: Si andò che pian pian prona porter dan sempre più in ce strumenti innovative che per dorer tanti guest che l'azienda al posto, e il diario de vetta le nasu dall'idea proprio de Spencer la gente tant ges de fassa che in cesen dal post ha zira ferra dei comportamenti virtuos.
3: Il diario da nasburd la per modesti usanzas e si comportament la vita da unidì.
8: Dei cambiamenti molto semplici, che hanno necessità di convinzione, tempo, abitudini, dobbiamo essere pazienti con noi stessi, non sempre riusciamo a raggiungere risultati importanti se non facendo un passo alla volta, e questo diario raccoglie un po' di suggerimenti, consigli, ma anche una specie di call to action, una sfida, non so come vogliamo chiamarla, nella quale che è alla portata di tutti, sono azioni molto semplici che però possono fare la differenza.
3: Nci Paola Ferretti, responsabile dell'edizione dell'azienda del turismo. Il basta anche me de pit la mutazione alla usanza da unidì per fin varda virs la sostenibilità. Non la scienca in taura fudam, ma traverda rispotel chiat per i tiras del bosch, adorve mesungs alternativs all'auto in cet lupe sulla pestaria, in cecala di autri. Per cash vanil in cematua disposizione in sacchetl de papier. Dut cash a ciocan già per la coscienza che cash da pit la zions possa davanti pert l'educazione personela. Daugin alla sensibilità de virst l'ambient sa l'azienda del turismo de fascia anche cruzia de valorise e fe conoscere la cultura ladina.
8: Che è sicuramente un valore unico che caratterizza le Dolomiti, il territorio delle Dolomiti, con un ulteriore elemento di interesse, curiosità e particolarità, e che abbiamo in qualche modo raccolto con tutta una serie di consigli, azioni, ricette, ma anche stimoli, diciamo, per avvicinare i nostri ospiti alla cultura ladina, che è un patrimonio veramente unico.
3: Ha detto inant Paola Ferretti, intervistata da Valentina Redolfi. For per valorizzare la certificazione di sostenibilità, uniranciamo tu ora mirci di uffizias e prodotti i risultati di proiecti, a ciò che possa for de plus render conto la fazione che ha il comportamento di virstlen taurvia.
1: A Santa Cristina è l'unimato a ginir domani una manifestazione nuova in Domes di Dauch. In questa occasione l'unipita spesa Daucha tipica sono più stanci metto i sud rayon da GAP. Tutti gli anni della Buona Saures e del stia dumt in atmosfera da stia Sauri. Audion la direttora della Lia Turistica a Santa Cristina, Katrin Peratoner.
9: Il primo è come tu agisci questa manifestazione, non si dice che ogni sogno che aspettano, un tango mongiano, sono ben contenti. Il bello è che tu fai una buonissima collaborazione con il nuovo host di Santa Cristina, che mi torna a bancarella, shampoo di Inchila, e a pita buonissima dolceria. Inchila un po' di pita alla gente, a chi è il posto, e anche ai signori, un bel domsdì. Il bel jök ongst bel nuov centro e nos o motogi casta manifestazione per valorizzare cast centro per tempo de vita. Angesch mos adi cliene sauri a zare il centro, li un grumon de gent che statlo, li un grumon de hotiei che mos a fe uni la gent, si la gent sambang ula sauri cu l'auto pra porta, in mos a vai un po' de pazienza, schnuel ma tragi Secto blot pona mossa unione giudepea il belie che duce giudepea. I cali il beltlo di Santa Cristina che un po' proprio rogne una buona collaborazione. Coptit li nuove usterias che ha motora si buona roba d'auccia e sono drat contenti con la buttan mossa di che il tempo anche teni.
1: L'idea del domsi d'auccia a Santa Cristina in c'è nasciuta dal successo la Sairis del Vink vanno tutte agi da 15 anni inca nuove giosti hotelieres che sa per calma tua dum e che per calma tua agi zanca sta scominciativa nuova union con un sistant.
9: Una bu bel de genè na senteda con Jost che un da mandasci fespea duc che un via ha dit che fespea giang e la collaborazione da stramp bona son contents e union sa proa scialdi da sang. Union a proa a fe na dalceria un bu plu speciela in scila a dum son mefon boni de matragitzek. Lia da sang un gromon de personas che ruedas gent il post co canges neures d'una sorta sa sang ni aspita tan gromon de gent.
1: I audiongen che Jessica Eschkfeller del bar 2000 ca fat pe apral doms di dauch de briada cung si ioma les a pit Tata urta da Linz, minicrafon si da pitli chas dauch dut fatten stassen chasa.
10: L'azienda de Santa Cristina sa ada madak se fa jompea dal domes di dauch e nou zon jang fa pea, ja que li un reclam sia per il dorf, que per nostra bar e per la gent, e nou podom pieté nostra pietanzas. Io mo se dic la gent ti sa que je vent un blot i vent, li uni fat per la, dijon, li estat fat zang el primier de questa festa, e per nou se vol sambang nierde da prior o dai cocl vang, o cocl vant au zu da la gent, ma mo se di fina mos, mea que el tiplish. Nou zon fat un stas la roba eim, e nou zon un pitelbetrieb, e per calmo Ich habe es von einem Ranglauch nicht gehabt, aber auch Longfatsjung und Sprung Longfatsbaum.
1: Ich habe auch Dagmar Insam del Hotel Cristallo, Kapitän unter Lauteren, die Spezialität deutsches vegan und glutenfrei.
11: Io ho da su questa domanda, ben da un pezzo che potessi fare tutta questa bella cosa e immagini la questo momento a finire me la sera del vino mangio del bel buon dolce domsdì che gli danzi garata e produce anche questo zec anche per il dauni che potessi avere forfata anni anni già che qualche volta qualche scintilla un po' su un po' giù io gonzo un grumo di gente sipsca e dato che anche foresti che si nuzea con Questa bella cosa è in Kirchstadt, fatto nuovo centro di Santa Cristina. Sono tutti contenti che vengono usati. In Cina, la Schwester del Dauni, che questo centro vengono usati proprio per le iniziative e per questa festa.
1: Ne sa di te, Dagmar Insam. King ha il 23 d'agosto il daudaitel Tobia de Valla, Vic, la mostra di Fernando Brunel dal titolo Impressions.
12: Impressions de sia la dinia de penta teduta la sazons con coloras vives, sters e lumenous, les ven fora dalla opera de Fernando Brunel, che il metadum esperienza, territorie e identità. De penser alla lergia e fondamentel per elite, questa regueta de opere sa elec, ha volu interpreter la lumes e l'atmosfera della Dolomites, te un stil personel fat de emozions e de recorci. Non vende pente de moche che l'artist veit, ma ince che l'artist sent, audion Fernando Brunel.
13: Impressions le che veide, canche vai struz, canche vai a depenger, che io vai in plein aire, co chi usa impressionist dal vif, e che è l'impression che è in quel momento di aver questa attrazione per entrare un tal altro motivo. Ma dopo c'è l'impressione che potesse essere quella del pubblico che lleva ai cadri, alle opere che è fatta. In c'è potesse essere emotivo, l'impressione che impressionaste di questo, per essere che non sia una grande impressione una, o che la sia grana, a seconda.
12: A Pontin, resonon de tecnica, in c'è de colores, un pensiero sui colori che dorate e sulla tecnica che dorate?
13: La tecnica è che la diciamo che è tras dipende da svalive tecniche. Diciamo l'ele, ence de pentara, e de segnes, pastie, di pastia ele, de segnes e fatte, e muie, che l'ence soria si porta al doa, anche vai, che ho è locus. E diran che fa un momento più fadia, a dire in tocco il caso sa ele, perché bisogna è doa tutte, l'ence e peis, ma sopporte tutto, perché mi piace dire, no? Ecco, la tecnica è di le di questa mostra e mi tu cade saile di giorni di ultime tempi, di giorni di ultime due o tre anni, da pone bene c'è di chi è a chi ne c'è. L'impressione di lavorare con i colori che mi piace, luminous e di contrapposizione al luminous, le ombria o le scure, ma se le luminous i fa contrasto e naturalmente l'impressione che c'era è l'accostamento dei colori del prisma, che fossero i colori primari con i colori secondari. Dunque, il rosso è chiama il verde, che è l'altra secondaria, no? Il sal è chiama il violetto, il bruno chiama l'arancione, e chi è la motivazione che c'era di tirarite te l'opera che fai, che anche fai il tras del chaff che decerir l'impressione ante i colori del prisma, che è fondamentale della pittura, te depende.
12: La cernuda dei les, diciamo le mingole dolomites de fassa, che ho mai incontrato.
13: Sì, incontrato, là che vai. No, no, non sono stato allora a voler fare le dolomite o questo che l'altro di mia valle così. C'era un chi che cade che in questo momento mi sia di più, ecco.
12: In dena la inaudazione della mostra le statenze in cornice musicale con un piccolo concerto di Sabina Villait che ha portato tante cantias di autores ladins con Giorgio Fasciolo al piano. Audion Sabina Villait.
14: Ei canta Chantis Ladinas, una per Badiot, scritta al testo di mio per e la musica è di Giorgio Fasciolo, che mi ha accompagnato al clavier, mi compagni, da donna canta per Gredeina, o mi blotta caracciosa, di Santuel, di Salva, e dal do abbiamo cantato tre canti del Canori, che è un compositore della Val de Fascia, e mi sembra bella cantare questa canti, già che la sia scritta ben per la us, e proprio anche il contenuto e la musica mi piace da sem.
12: Un buon pensiero, Sabina, su questo bia, che le venu, diciamo, un puzzana fora, le venu metto alla letta per l'ert.
14: Questa è da San, da Stram, una bella idea da parte Fernando, io da San ho dato anche per matrora mostre d'art, penso un po' anche con il tublado a Nives di Selva, ma li propri con Xlang e con questa atmosfera e che scolore dentro tutti i quadri di Fernando lì a Maruia.
12: Una vostra diciamo, riflessione su questa arte di Fernando Brunel? Su quello che il dora i colori, su sia tecnica.
14: Sì, li ho proprio chiedere con bellissimi colori, sterci, vivas, e con proprio la personalità di Fernando, una personalità sterce, ma da Santa Cheda alla natura, alla montes, a nostra Dolomites, ma anche immagini alla cultura e al lingaz, al strabardea di per di anche facendo il presidente della Unione dei Ladins de Fascia.
12: Ne ha detto Sabina Villait.
3: La lia mostra d'art circolo in via alla giaurida della mostra contain cutter con l'auris de Alan Bilic, Clara Pötsch,
12: Villait.
3: La lia mostra d'art circolo in via alla giaurida della mostra contain cutter con l'auris de Alan Bilic, Clara Pötsch, Nele Hendrike Sand,

0: fotografia, la pittura, il collage, tecniques de stampa, test, installazione. L'inaugurazione è un venerdì ai 21 d'agosto della otta sera, che selft la mostra, la lia mostra d'ert auch di joi. La mostra va in anten king ai 30 settembre, e da virta unidì ora del lunes della cater domsti in king la seta sera, da sate domaniance della dies in king la dodes domsti.
1: I passons al sport, la squadra italiana dell'atletica al Ziera è tan stercia coca, ma mei coclioni de mostra pre-campionati europei sclucciun saira a Birmingham, la Gran Bretagna.
2: Il palais tanta gli azzurri, te d'altre discipline snesinie, da bat. A Birmingham, per il campionato europeo dell'atletica al Ziera, si sta il plesterce, conquistando per la taglia ben 22 medaglie in tutto. 10 d'or, 6 d'argento e 6 di bronzo, diciamo anche la squadra di Chasak, la britannica. La decisione è tomata all'ultimo momento, quando chi ha la taglia davanti la staffata da saltè 4x400. L'ultima gara, diciamo anche proprio al quartetto della Gran Bretagna, che sperava nella fine di conquistare il maggior numero di medaglie di Chasak. Le ultime gare in Sara dal se fora in le medaglie di bronzo per le azzurre, la 4x400 saltè e l'or di Larissa e a Pechino del salto in lungo. Bellia Poldea, la squadra della Zale Staliana, da venire l'argent la maratona. E Pietro Riva vince l'argent trest la maratona. E in la classifica punci alla taglia plazza prima, con 221 punci in due. I commentatori sportivi sbagliano un trionfo storico. Do la Gran Bretagna al secondo posto e la Germania al terzo posto per numero di medaglie. Per tutto ciò, il mio risultato generale di campionati europei nel tempo di 28 anni.
1: I passon al gioco al Palais e alla vincita storica del Mantova contro la Lazio con un contributo di David Wieser, il giocatore professionista d'Ortigiai e un ibaratta hit la aperta finale della partita di Coppa Italia contro la Lazio battuta da Cesa.
3: Alla la prima sensazione della stagione di Coppa Italia che ha cominciato chi dis. La Lazio squadra di Serie A per 2-0 e Chasa contro il Mantova che suga di Serie B. Un piccolo contributo per questa diventa storica in cerove del giocatore professionista David Wieser che suga dalla stagione 2022-23 con il Mantova. Il giorno di 24 anni da Ortigiai in cui baratete 5 minuti dalla fine sono il risultato di 1-0 per il Mantova. E una volta adesso contributo per la diventa finale di 2-0. E ha spo festeggiare due mai compagni e sostenidus il risultato raggiunto. La prossima partita giocherà al Mantova di Coppa Italia, o contro Lecce o contro il Palermo.
0: Doi primi due giorni d'allenamento tanto il Hockey Club Gardaina e Fassa Falcons, giù ora 6-1 e 4-3 per il Gardaina, va la linea di partita per Sanjnieka alla stagione della Alps Hockey League 2026-27 per il Gardaina in Nant, in giubia ai 20 d'agosto da tre kerce la nuova da Seira al Stadion Pranivas de Selva contro i Unterland Cavaliers. In sadai 22 d'agosto il ponat l'stadium della Dlaccia da Corvara non conte da Dante il Gardaina e Foxes da Bulzang, che fece a Corvara Selena Manch in previsione della stagione che vang. Il gioco scomancia da mese la nuova da Seira.
1: I union ma una manifestazione su il programma in cui la linea dan contedes con gli autori un libro una montagna via prima di luglio e agosto e l'inque su il programma ai dan conteda con Carlo Cottarelli che presenta si libro l'economia facile con risposte semplici per capire il mondo dell'economia libro che permette rispondere a domande che troppo si fece da la che vai soldi che ti da giungo al stato a ciuldi che davanti la taglia i dantri più bassi l'Europa, a ciuldi che il priest il pensin ne vanno giù, canc il va giù il priest il petrolio, da pitla i gran questions che tocca la vita di Unión e Unidì. Carlo Cottarelli, economista e autore di libri conosciuti, la buon charias di dirigenza di istituzioni pubbliche importanti, e sa fatto in nuovo per vestir stato il commissario per la revisione della spesa pubblica, la spending review del 2014, l'ancunteda in cui ha urti Jai, la Chasa de Cultura, e da Mesa, la Siesta Saira, l'Antreda e de Band. I Union alla fin mo alla previsione del tempo in fronte freit a raggiunge la Elpes da Nord-Vest e passa via per il di Saura Südtirol ora. Domes di van la pluia e temporai in vanta nord in frascalaria. La temperatura massima a raggiunge valores de 24 gradi del Viptal e 31 gradi del raion a sud de Bulzang. Duman merdi

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lila Sit, das Seira.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Bangoni al notiziar dan quei luna, 17 agost, Martina Rier va saluda al microfon. Nchado l'ultima pluia stan quei doms di resta la situazion lega tla utia stamont critica. Una dla utia scapatas il plu la suta e la utia Toni Demetz un furcela da Saslong, tacca la luogia e lega bella da foren problem, ma tang sceria sica costan na jela momei stata, il reservar da lega e tanca uot. Audion lost Heini Demetz.
3: Io sono troppo assistantani, i casi di momei sta, i sangons naus da combattere con una situazione nuova, i sono niemet laud pse qualcuno fosse un qui, domani o domani, ma mi sono pse a nautran.
1: Il grand chaut lena spaseda si moda plu la poccia naif tu meda l'invieren passa a porta proprio redassang la situazione. Nciang bella mussusa rei che gadoias la utia. L'unica speranza è che l'vania in valgundis de pluia, se non masra la utia tan valgundis stlu. Per al dauniva is l'ost giaun Christian Pescol me una na soluzione.
4: La possibilità per il dauniva è quella di tre giù una linea in direzione del Gelf de Sela. E da pompe su lega dai lo, ma che c'è un lavoro ben di borria, già che c'è un posto tutto saggio, lì ria dall'aurelo, e che c'è un lavoro che ha di grandissimi costi manci, che c'è un sonno nuovo, che c'è la hitia, che da virt tre mangi e mezzo, tutto il ding sta, non è buono di sostenere, e lo sa spitons nuovo, non sostenere dalla man pubblica.
1: Felte plus un cagiar comanzare, c'è da udai in genuot, da trail. Temporait la montas je periculaus, cas la pel di juda crap docol je stat in ir domania doi casi de personas ca unidas tuquedas tantar lui. Dau jing al caso tampat sung nuvolau u lac doi personas je unidas feridas docolas je unidas strichedas daltar lui, antar lui in china mei gauja la mort de nescursioniste 42 anni de turas, sum piz starlex la gruppa de Sesvenna. Cancel van docan temporal je el gran aura de unida montju, nci Thomas Hellriegel sa stanti giù da Kröptl su Tirol, la VS ai colleghi di Rai Südtirol.

0: Dar luia si pluias sterches posa riesta van dem pericul, tant al duccia nia sum pizzas o crestas zanza sosta. Hel regel la corda anciocan das astida lonch da langs i julei o crauges da mont i den nosa nu cedan ginias o cordas da mitel. Ora da cal iel de gran importanza studia visa la previsions del temp d'ampia via per excursions plu longes la montes. Vorhin waren il ora formas nuovas per Rubeschol dit in a forma digitale a Treslefoning, una dell'ultima trapularies reverda la strafongas l'auto, audion Stefan Pescolderung.
1: Schanciafa un avviso che cage da pagliete in a strafunga per violazione del codice della strada, cliccando su un link e la matara verda. La strada di una trapularia. Schucalvagni c'è il curde da Fabrizio Piras, comandante della polizia del comune di Balzan, che c'è più in lungo, domanda alle forze l'ordine mai di te messaggi con un link da pagliete. In certi comuni, sulla quale vanno fatte molte stress del sistema digitale, su che Balzan, che adora la piattaforma Send, non va il pagamento mai da manettere SMS. Per verificare l'infrazione, disegnisse i canali ufficiali che fosse l'app IO o la piattaforma Send per i comuni che là. La CES va infatti con il SPID o la carta d'identità elettronica. Gunot con tanti messaggi in cefai grammaticali, in dit tler d'una trapularia, andes pur cal ili avisa. Il consaglio ti viene cage cal d'andaurini al link che sdamana pagliamante una strafunga e tanda manco da pagliete la somma da manada con un clic.
0: Mon annuela dal sport, Samuel Demetz ein ihr Domania Vanciula 34esima edizione del Marinzenlauf garagé da capea via dal centro de Chastel e rova pra la stazione a Mont de Marinzen, son un percours da des 8 km. Si temp da 37 minuti vint ots kunsch na jede guni stats boni de batter. Na bona prestazione mostran schal Joan Mattia Piazza de Santa Cristina del 2012, garagionsch il nono temp. Un bel podium dut de Gardaina jel sauta ora praleiles u lacca Martina Falchetti da Urti Jaivan, stang Sofia Demetz e Nora Goller. Mon outleda la previsions del temp. De tredes regions la taglia jel parancuai unicar da ora livel d'alarm de la protezion civila. Vele do Maranda jel passasa ora nos rajons na perturbazion dal nord de Wirstel Sud ca porta pluia a luas n'cesterxa. Ntanza la situazion archità i domang merdis la schrein al surat ludai de plu. La temperatura sla valle des Ladinas gira da 10 al plu 25 de greies. In generale resterà il temp i disca vang mil segur in mosa forinofe cont cum pluia. Kunkas jel dut de graper wester statschkung naus, monabela seira inant n bongskute su, n king mesela otnastern kompania Esther Wiedesott.

Na buona sera e benvenuti nel Zones de Rai Ladinia da Esther Videsot, anche con musica di Antonin Dvořák. Ora non va di sua opera Rusalka. Al si tratta di una contia lirica in tre parti sul libretto di Jaroslav Kvapil. La prima rappresentazione è stata a Praga il 31 marzo del 1901 al Teatro Nazionale. Il lingaz originale è Kalček. I personaggi è Le Prince, tenor, Rusalka Ninfa, sopran, Jessie Baba, stria, mezzo sopran, Le Spirit Dlega, bariton, La Ducassa, sopran, e Spoce Moffat, Siagri e Datri. Rusalka è una contia di carattere sentimentale, amoroso, simbolico, ambientata in una natura incantata che tratta d'anda tutti i temi dell'ega con i suoi abitanti che diventa pur amor, natura umana, portando le conseguenze. In vero il motivo della letteratura nordica di Christian Andersen e di Frederic de Lamotte. Dvořák ha aggiunto personaggi tutti della tradizione popolare slava della Boemia, un soggetto particolarmente pregiore alla sensibilità di Dvořák. Le jeune scrittore Jaroslav Kvapil è diventato con questa storia, mettuta in musica da Dvořák, dar conosciuta la Boemia. Dvořák udò attira questo libretto congeniale, in cesa legno di fatto rifodeta da altri componisti. Questa opera è in cina di Danke, adem a di verkaufte Braut, di Smetana, le teatro musicale più conosciuto di paesi slavs. Dvořák ti dà a questa opera con suo mondo spirit un guant ric di ispirazioni musicali. El surantò la tecnica del leitmotiv di Wagner, mole mosciata itte di suo lingaz musicale dar particolare, con melodie popolari della Boemia, con bai e chanties ritmiche e plagiore, dando a tutte le esperte cantate dal cor. Azione, in valgo, canche sì.

Aria dels ninfes, ho ho ho, tralalli, tralalla. Sunt la prima part dell'opera Rusalka di Antonin Dvorak. De not del cœur del bosch, balla e zuga les ninfes con le spirit da lega, sull'ur del lec. La ninfa Rusalka sa innamorata in prince che va in vigne de al lec pur fare bagn. Al se desidraia una vita fora da lega, amour e na anima de persona, e o a duci cost diventa persona umana. Le spirit lega, però, dalla destoda cas pensier, min anche le persone sidas, infedeles e inclinadas al piccè. Mo al negna bun, in sciotia consiel da gida la stria Jazzy Baba, la sora che parla da idee. Tenant co fa casvare, se confidai a Rusalka alla luna, purché al netivagne snia tutto suo amor per le spirit lega, che aravaiga sciocche impere. Chi l'ha? La conosciuta aria della luna.

Aria alla luna, fora de la bruma perd de Rusal, cante Antonin Dvorak. La stria accetta de fa la transfiguración mo ara la monash che cas portarà dolor. Ara portarà la us e sarà ures indegni de revers al mondo les personas nyarara maledida e condannada a cupe so amant. Rusalka è condotta una. Jezi Baba arrigna l'elisir. Chilò nis il centenaria de Jezi Baba abracadabra. Le de doda domani incontra Rusalka le prince che si innamoraia a tira te vara e la conduce te so castel. De perpo e les ninfes che lascia al di dal lec solamant da vai por du naso. Seconda part. La profezia della stria si avveraia. Rusalka è senza us, sua personalità è foresta e i sentimenti fraic. Casta situazione è per le prince nia da sopportè. Na contassa roia da l'erch per la nozza e cancara vaga le prince tollera la decisione delle conquiste. Le spirita lega vaga e capace tutto.

aria del cor. Le spirit da lega tol rusalca e la conduce in dode revers la profondità del leg. Al prinz te incundel che al ti spetta la mort. Canche le prinz chier consolazion pro la ducassa e le casta che le refodaia. Le prinz va fora de ce e toma ia. Terza part. Rusalca vir in dode leg a re sconsolada e dalla ria luna.

Aria de Rusalka sunt la terza parte dell'opera di Antonín Dvořák. Rusalka virn dot lec a risconsolada e dall'aria luna. Ara se baudia pur la stria Jezi Baba che ti aden cortel e la comana da copel prinz. Rusalka se esperta san e non samba nielfa. Al roia dall'erc niagar che praia la stria da delibre le prinz da infestazions de spirit malins. Mo al mas un champetter orizè dalla comparita del spirit lega che imprecaia contra le gionda roman e informat da se vendiche. Le prince Rusalka roiando ad um alla damana dalla portnè pur calciafes ndò la pesce, che lo le grand duet d'amour che al diarange po' alla fin. Rusalka la monash che le base che al damana comporta pur valla mort. Al prince ti eran fat, al non ia atr com morite sui brac pur ne si desparti mai più davara. E in sciò succedl. Le commentar ante del prince da lega a casta tragica fin e una domanda senza risposta sulla fin de cas sacrifice tan doloroso de na sua fia che s'addeca all'amor falè. En se seroia l'opera Rusalka de Antonín Dvořák. Nos sun ascutè na registrazione con la Czech Philharmonic Orchestra, col Kühn Mixed Choir, René Fleming de Rusalka, Ben Heppner del prince, Franz Havlata del spirit da lega e Dolora Zajic de Jezi Baba. Con il duet d'amour d'Anta Rusalka e Le Prinz, saudin scecemo una bella sera di scanci e un bel saluto da Esther Videsot.

0: Petrushka by Stravinsky.
1: Siamo in diretta in collegamento con la Royal Albert Hall di Londra, vi stiamo trasmettendo il prom 41 Copland and Stravinsky. Abbiamo appena ascoltato la BBC National Orchestra of Wales diretta da Ryan Bancroft, che ha eseguito Petrushka di Stravinsky, versione del 1947. Petrushka articolata nelle quattro parti: festa popolare della settimana grassa, la stanza di Petrushka, la stanza del Moro e festa popolare della settimana grassa sera. E questa era la seconda opera in programma per questa sera, per questo prom 41 che vi stiamo trasmettendo in diretta. Sentite ancora in sottofondo sia la presentatrice radiofonica della BBC Radio 3, Sara Moore Peach, il pubblico che continua ad applaudire, l'orchestra e il direttore Ryan Bancroft, orchestra che è stata impegnata nella prima parte del concerto, come vi abbiamo raccontato, con la suite dal balletto Billy the Kid di Aaron Copland e poi con il concerto per clarinetto e orchestra If Love Will Not Swing Wide the Gates, se l'amore non spalanca le porte, di Gabriel Kahane, e con Anthony McGill al clarinetto. E abbiamo anche potuto gustare un bis concesso dal clarinettista insieme a Kahane al pianoforte e alla voce, il bis che era Little Love, una versione speciale per questa sera del brano Little Love contenuto nel album Book of Travelers di Kahane. Come sempre anche questa sera il prom che abbiamo ascoltato ci regala ascolti nuovi, inediti. Questa era una prima, quella di Kahane era una prima europea, come vi dicevo. Anche la versione del 47, certo, è una versione ormai storicizzata, potremmo dire, di Petrushka, ma è stata eseguita in maniera impeccabile e coinvolgente dalla BBC National Orchestra of Wales, e la reazione del pubblico, che notoriamente il pubblico dei proms è sempre molto, molto caldo, ecco, la reazione entusiastica ci dà la misura del successo di questo concerto, che è appunto il prom 41. Come sempre, noi nei prossimi giorni continueremo ad accompagnarvi nel percorso proms 2026, ma intanto per questa sera, con questi applausi e con questo entusiasmo, chiudiamo il nostro primo cartellone.

E lo spazio che intercorre tra il Festival dei Festival a cura di Giorgio Marino, che abbiamo da poco chiuso, e quello invece che inizierà tra un po' a cura di Valerio Corzani, che invece ci catapulterà nel mondo del jazz, questo spazio intermedio, dicevamo, lo impegneremo per ricordare una figura importante del panorama musicale italiano e internazionale. Voi che ci ascoltate assiduamente e sapete come tra le tante cose a cui teniamo c'è anche quella di ricordare adeguatamente e doverosamente figure che nella loro vita si sono, che nell'ambito del panorama musicale nazionale o internazionale sono emerse come delle figure di riferimento, e in questo caso mi riferisco a Bruno Campanella. Con la morte di Bruno Campanella, avvenuta il 4 agosto scorso a Firenze, Campanella aveva 83 anni, sicuramente scompare uno dei direttori d'orchestra che più ha contribuito nella seconda metà del Novecento a riportare il bel canto italiano al centro della scena internazionale. Non è mai un'operazione semplice quella di dare la giusta centralità al bel canto italiano a livello internazionale. Non è mai facile rafforzare, rilanciare o rinvigorire una tradizione come quella del bel canto italiano. Volendo citare Mahler, la tradizione è custodia del fuoco e non adorazione della cenere. E Bruno Campanella ha cercato di dare a questo fuoco, intanto di custodirlo, ma anche di dargli sempre una nuova o una sempre nuova vitalità. Bruno Campanella era nato il 6 gennaio del 1943 a Bari, si è poi formato a Firenze, che è la città dove poi si è spento, appunto, come dicevamo pochi giorni fa. Lì si è diplomato al Conservatorio Cherubini in composizione e in direzione d'orchestra, ha studiato composizione con Nino Rota e Luigi Dalla Piccola, mentre per la direzione d'orchestra si è formato in particolare con Hans Swarovski e Thomas Schippers, e si è laureato in filosofia, scegliendo come tema del proprio lavoro finale come tesi un argomento che nulla ha a che fare con la musica, almeno in modo diretto, cioè la filosofia delle religioni, della religione buddista. Dopo l'esordio al Festival dei Due Mondi di Spoleto del 67, Campanella costruisce gradualmente, in maniera sempre più energica, una carriera internazionale. Il suo profilo diventerà sempre più internazionale, ma senza mai trasformarsi nel direttore divo, diciamo così. La sua autorevolezza nel mondo musicale della direzione d'orchestra derivava soprattutto dalla profonda, minuziosa conoscenza della partitura, ma anche da una particolare, peculiare capacità di lavorare con le voci. E non a caso il suo territorio d'elezione è stato proprio il primo 800 italiano, in particolare quello di Rossini, di Donizetti, di Bellini, e quindi lavori come la Cenerentola, il Barbiere di Siviglia, Don Pasquale, l'Italiana in Algeri, i Puritani. Ma il repertorio, ovviamente, come tutti i direttori d'orchestra che si rispettino, non si esauriva, non si riduceva al bel canto italiano, seppur trattasi di un repertorio vasto e di primissimo ordine. Ha diretto anche Verdi, Stravinsky, Britten, e anche lavori del suo maestro, di uno dei suoi maestri, come dicevamo prima, Nino Rota. E forse una delle peculiarità, ma questo ce lo dirà anche l'ospite che avremo tra poco al telefono, Roberto Abbado, una peculiarità di Bruno Campanella è stato quella di dirigere con una certa attenzione, forse un'estrema attenzione, al respiro del cantante, alla parola, al giusto equilibrio tra quel che accadeva in buca e quel che accadeva sul palcoscenico. In una intervista rilasciata ad Alta Musica, Bruno Campanella spiega
questa sua predilezione con queste parole: mi sono immerso con passione nella filologia. Ho imparato l'importanza della parola, dell'equilibrio della frase, del peso della parola pronunciata. E questo si evince ed emerge in modo chiaro anche nelle registrazioni. Ascolteremo tra poco anche qualcosa, ovviamente. Ma è interessante questa attenzione specifica di Campanella, di Bruno Campanella, alla parola. Potrebbe apparire quasi strano, perché non ci avrebbe stupito una frase del tipo: ho imparato l'importanza del suono, dell'equilibrio della frase musicale. No, lui si riferiva nello specifico alla parola e al peso della parola pronunciata. Tra le altre cose, all'inizio degli anni 90 Bruno Campanella è stato direttore stabile del Teatro Regio di Torino, del quale poi è rimasto comunque primo direttore ospite, e qui ha inaugurato appunto diverse stagioni con i Capuleti Montecchi, La figlia del reggimento o The Rake's Progress, mostrando che l'idea che aveva di direttore, per così dire, belcantista non coincideva con un repertorio ristretto, come avevamo già anticipato. Nel corso della sua carriera internazionale è salito sui podi dei maggiori teatri internazionali, il Royal Opera House di Londra, il Metropolitan Opera di New York, l'Opera di Parigi, il Wiener Staatsoper, la San Francisco Opera, il New National Theatre di Tokyo, oltre ovviamente a numerosissimi teatri italiani principali. Per chiudere questo profilo vorrei ricordare anche alcuni riconoscimenti e premi che gli sono stati assegnati alla fine degli anni 80, esattamente nel 1989. Vince il premio della critica, il disco d'oro per un Don Pasquale inciso per Nuova Era. Nel 2002 il Ministero della Cultura francese gli conferisce l'onorificenza di ufficiale dell'Ordine delle Arti e delle Lettere. E poi nel 2017 gli viene assegnato l'International Opera Awards, una sorta di, appunto, di Oscar della lirica. Dal punto di vista delle incisioni discografiche, molto ovviamente riconducibile al repertorio belcantistico di inizio Ottocento: il Don Pasquale di Donizetti, La figlia del reggimento con Juna Anderson e Alfredo Kraus, registrato nello specifico a Parigi, all'Opera di Parigi, e ancora la Cenerentola pubblicata da Decca nel 95 con Cecilia Bartoli e Raul Jiménez, o ancora la raccolta Belcanto Arias con Kathleen Battle e la London Philharmonic. In questo caso si tratta di un disco pubblicato dalla Deutsche Grammophon nel 1993. Quindi un direttore che forse non è stato troppo sotto ai riflettori, anche forse per il proprio profilo caratteriale, ma che si è distinto, come dicevamo, non solo per aver rilanciato, rimesso al centro della scena internazionale il bel canto italiano, ma anche per questa attenzione, come ha detto gli stesso, alla parola, al peso della parola pronunciata. E allora ascoltiamo, l'abbiamo già citato Donizetti, abbiamo citato il Don Pasquale, e allora ascoltiamo Tornami a dir che m'ami, dal terzo atto del Don Pasquale di Gaetano Donizetti, con l'orchestra e il coro del Regio di Torino, Luciana Serra soprano, Aldo Bertolo tenore e sul podio Bruno Campanella.

0: E abbiamo ascoltato Tornami a dir che m'ami dal terzo atto del Don Pasquale di Gaetano Donizetti, eseguito dall'orchestra e coro del Regio, del Teatro Regio di Torino, soprano Luciana Serra e tenore Aldo Bertolo, un'incisione del 1988 della Nuova Era, e sul podio a dirigere l'orchestra il maestro Bruno Campanella, del quale stiamo parlando, che stiamo cercando di ricordare in occasione della sua scomparsa avvenuta lo scorso 4 agosto. Ma adesso alla mia voce se ne aggiunge una molto più autorevole, quella del nostro ospite Roberto Abbado. Buonasera. Buonasera,
1: Buonasera. Buonasera a
0: grazie.
1: tutti.
0: Grazie per aver accolto il nostro invito, Roberto Abbado. Mi corregga se sbaglio, ma oltre ovviamente ad aver avuto a che fare con Bruno Campanella in quanto colleghi, ma avete anche condiviso l'esperienza del Comitato d'Onore del Concorso Internazionale per Giovani Direttori d'Orchestra Arturo Toscanini. Ma al di là di questo aspetto, diciamo, più specifico, Roberto Abbado, qual è il ritratto che lei comporrebbe, disegnerebbe di Bruno Campanella?
1: Ma innanzitutto ci tengo a dire che era una persona straordinaria, un uomo molto, un collega molto leale, un uomo molto onesto. E poi un direttore d'orchestra che è stato un riferimento internazionale, soprattutto per quanto riguarda la musica di Bellini, Donizetti e Rossini anche. Una carriera internazionale di grandissimo prestigio e amatissimo dai grandi cantanti che cantano questo repertorio, un'autorità assoluta.
0: Ecco, già ci sta dicendo delle cose interessanti, ovviamente, Roberto Abbado. Il fatto di aver iniziato sottolineando la lealtà e l'onestà di questo collega, come lo ha
1: Sì,
0: giustamente
1: sì.
0: definito, non è cosa da poco, perché sappiamo che anche il mondo, nel mondo della musica, dell'arte, delle arti, si presentano inevitabilmente il meglio e il peggio della natura umana, e quindi anche
1: Può
0: comportamenti,
1: capitare,
0: certo, può
1: sì.
0: capitare, perché magari si può pensare che la musica, le arti, essendo, come dire, il risultato più alto o tra i più alti dello spirito umano, siano in qualche modo immuni dalle spinte negative dell'animo umano, della natura umana, cosa che invece ovviamente non è, non può essere. E quindi è interessante anche il fatto che lei sia partito, Roberto Abbado, proprio sottolineando la
1: Sì.
0: lealtà e l'onestà di Bruno
1: Sì,
0: Campanella. È un mondo
1: era
0: difficile il
1: quello,
0: vostro.
1: se mi permette di dirlo, era quello che in sintesi si dice una bravissima persona.
0: Ecco, è già questo, insomma, ci dice molto su di lui. Una persona, in qualche modo, nonostante la sua notorietà, lei ci ricordava che molti cantanti a livello internazionale, molti grandi cantanti avevano un vero interesse e piacere nel lavorare con lui. Dicevo, nonostante questa notorietà internazionale, è rimasto
1: Sì.
0: forse un po' troppo fuori dalla luce dei riflettori. Non è stato un direttore mediaticamente molto presente. Secondo lei per quale motivo o per quali motivi?
1: Ma questo potrebbe darsi che fosse dovuto proprio alle caratteristiche umane di cui ho parlato. Ecco, non amava forse mettersi tanto sotto i riflettori, anche il tipo di repertorio che eseguiva principalmente, che è un repertorio in cui le voci sono protagoniste, e perché anche lui forse aveva sviluppato questa arte sottile del direttore d'opera che deve guidare le voci e allo stesso tempo essere in grado di reagire e di assecondare le voci secondo le necessità di ogni cantante o le necessità del momento. Tutto questo appunto forse richiede anche una personalità in cui il proprio ego sa farsi mettere da parte alle volte.
0: Infatti mi ha davvero preceduto perché stavo pensando proprio a questo, perché immaginare un direttore d'orchestra che debba lavorare e trovare un equilibrio tra questo doppio binario, ma che in realtà non è un binario di fatto da rette parallele che non si incontrano se non all'infinito, cioè quello dell'orchestra e quello delle voci, lavorare sull'equilibrio tra questi due livelli, tra queste due componenti, richiede inevitabilmente forse un passo indietro, chiamiamolo così, che poi in realtà alla fine sarà anche un passo avanti, ma un passo indietro rispetto alle due componenti in causa, appunto l'orchestra e le voci. Non è facile, immagino, per un direttore d'orchestra
1: No,
0: riuscire a trovare questo equilibrio.
1: sì, infatti non è facile, però posso dire di aver assistito ad alcune recite d'opera dirette dal maestro Campanella, in cui poi lui riscuoteva un successo di pubblico personale e quindi le sue qualità musicali venivano poi fuori e venivano molto apprezzate dal pubblico.
0: Roberto Abbado, le faccio una domanda che in qualche modo riguarda Bruno Campanella, ma forse ci aiuta anche a estendere un po' il discorso. Secondo lei, oggi cosa significa? Come si può dare al bel canto italiano o agli autori del primo Ottocento di cui era specialista Campanella come Donizetti, Rossini, Bellini, quello smalto e quella vivacità che è forse difficile dare dopo molti decenni di grandi interpretazioni, di grande esecuzione? Insomma, è un repertorio che è stato esplorato, indagato e proposto e riproposto in molti modi e molte forme. Io citavo all'inizio della presentazione di Campanella Mahler, che diceva che la tradizione significa custodire il fuoco e non adorare la cenere. Ecco, come si può fare oggi nel terzo millennio a custodire questo fuoco e a continuare a dargli vita?
1: Ma l'interpretazione è in continuo evolversi, si evolve con i tempi e con il cambio di sensibilità che invariabilmente coinvolge tutti quanti. Mi sembra che il maestro Campanella abbia lavorato molto sul suono dell'orchestra, conferendo molta leggerezza anche grazie a lui. Gli autori a cui lui si rivolgeva sono stati molto snelliti, non solo nel suono, ma anche nei tempi, nel fraseggi. Tutto questo andava poi anche a vantaggio delle voci. Quindi, senz'altro, secondo me, per quegli autori ha dato un forte contributo all'evoluzione dell'interpretazione.
0: Roberto Abbado, lei ha ovviamente, lo sanno le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori, lo sappiamo noi, ha una profonda ed amplissima esperienza. Nel lavorare con i giovani cantanti, con i giovani soprani, giovani tenori, riscontra di più a proposito di custodia del fuoco del bel canto italiano, riscontra sempre un uguale interesse oppure dal momento che c'è anche molta musica contemporanea, novecentesca, ma anche del tempo presente, che si è aperta al mondo del canto lirico in maniera sempre più interessante e interessata, perché molti pensano che l'opera lirica o il teatro musicale sia rimasto confinato in un certo circoscritto, in un certo periodo di tempo, quello della grande tradizione melodrammatica italiana o del primo Ottocento, dell'Ottocento inoltrato, diciamo fino a Verdi o Wagner, e che poi nel Novecento sia stato un campo in qualche modo abbandonato, cosa che in realtà non è stato e non è. Ecco, secondo lei i giovani d'oggi, cantanti intendo, rispondono con uguale interesse alla tradizione italiana o sono più attratti dalla musica contemporanea, sempre in relazione al teatro musicale?
1: Senz'altro al teatro tradizionale, la grande tradizione italiana. Bisogna dire che rispetto ad una volta, oggi c'è il vantaggio della presenza di tante accademie, corsi di perfezionamento molto qualificate spesso, dove i cantanti hanno la possibilità di formarsi secondo lo stile più indicato alla propria voce. Direi che oltre a Bruno Campanella di cui stiamo parlando, c'è un'altra figura che è stata di grande riferimento, che è Alberto Zedda, che senz'altro è stato anche un grande conoscitore, sì, senz'altro dello stile, ma soprattutto ha fatto un grande lavoro sulla formazione delle voci. Il suo lavoro che a Pesaro, all'Accademia Rossiniana, è davvero straordinario. Assistere alle sue lezioni era qualcosa di veramente molto illuminante. E così, insomma, io trovo che sempre di più cantanti arrivino dall'estero nel nostro paese per imparare questo modo di cantare all'italiana. Ecco, c'è una grande differenza. Io trovo che ci sia una grande differenza tra cantanti che si sono formati e che hanno fatto, per esempio, un periodo di studio piuttosto lungo in Italia, piuttosto che cantanti che si sono formati principalmente all'estero, ciononostante cantano il nostro repertorio.
0: Ecco, Roberto Abbado, noi la puntata di questa sera l'abbiamo iniziata ascoltando in diretta da Londra uno dei proms, il prom di questa sera, il 41, che prevedeva Billy the Kid di Copland come primo lavoro, e nel presentarlo ricordavo come all'inizio del Novecento i compositori statunitensi, nel tentativo di costruire una identità musicale americana, una voce autenticamente, specificamente americana, comunque erano in qualche modo costretti, diciamo così, ma con piacere evidentemente, a venire in Europa a trascorrere un periodo di formazione inevitabilmente, ecco. E in qualche modo lei ci diceva qualcosa del genere, Roberto Abbado, rispetto al canto, al bel canto italiano. Quindi resta ancora necessario, secondo lei, lo studio del bel canto italiano, dei compositori italiani ottocenteschi in Italia, o quantomeno con
1: Sì.
0: maestri o direttori d'orchestra italiani? C'è una differenza?
1: Sì, assolutamente c'è. Non basta un lavoro saltuario con un direttore d'orchestra o un pianista, pianista intendo dire preparatore d'opera, ripassatore di spartiti che per un periodo breve, ma è necessario proprio un periodo lungo. Cioè, davvero io noto che c'è una grande differenza tra chi ha soggiornato a lungo in Italia e ha cercato di far proprio questo il gusto, ecco, il senso dello stile, anche il modo di dire il testo, che per carità esiste in tutte le lingue, quindi per tutti i tipi di canto per cui sono state scritte opere liriche. Però appunto ogni paese ha il proprio stile e queste cose si imparano nel luogo. Tant'è vero che in Italia sono ormai le scuole di canto, dei conservatori, delle accademie, dei corsi di perfezionamento sono pieni soprattutto di cantanti che arrivano dall'estero
0: Sì.
1: e tanto sempre di più dai paesi asiatici.
0: Infatti, io anche quando studiavo pianoforte un po' di anni fa, perché diciamo che questa ventata dall'Oriente, questo vento dall'Oriente estremamente ricettivo, è iniziato forse una trentina d'anni fa, grosso modo,
1: Sì,
0: un
1: sì.
0: po' in tutti gli ambiti, forse prima quello strumentale, poi quello lirico, ma comunque insomma più o meno in quel tempo lì. E all'inizio mi chiedevo quanto fosse difficile, o oppure no, non lo so, per un giovane, una giovane, non so, coreana, giapponese o cinese, riuscire a penetrare lo spirito profondo della musica europea, che fosse francese o tedesca o italiano, italiana, cambiava poco. E, non so se in questi 30 anni le musiche nazionali, chiamiamole così, sono diventate sempre più internazionali, non dico che sono diventate world music, ma in qualche modo hanno assunto dei connotati po' più, come si potrebbe dire, più così internazionali da poter essere colti anche da giovani che provengono e che si sono formati all'interno di una cultura totalmente diversa. Lo stesso varrebbe a parte invertita, evidentemente, no? Come stanno le cose secondo lei? Quanto è difficile? Lei che ha a che fare con, ovviamente con musicisti e cantanti che vengono anche da quei luoghi. Che provengono
1: guardi,
0: da quei luoghi.
1: È di una difficoltà pazzesca se noi proviamo a pensare il contrario, cioè se fossimo noi a dover imparare a cantare in una delle loro lingue, con il loro stile, e quindi anche per cantanti che magari non ci sembrano soddisfacenti, dietro c'è un lavoro pazzesco che hanno dovuto fare, sì, pazzesco, che hanno dovuto affrontare. Poi ovviamente ci sono tutti i differenti livelli fino ad arrivare a chi ha un grande talento. E ci sono.
0: E chi ha un grande talento, secondo lei, ha più facilità anche, perché il talento poi è sempre difficile da definire, no? Se è più un talento tecnico o più un talento interpretativo, le componenti poi si mescolano, no? Ma la dimensione culturale diventa sempre, cioè il dialogo con un'altra cultura diventa complesso. Quindi lei pensa comunque che un grande talento possa in qualche modo accorciare le distanze culturali?
1: Grande talento è colui che ha qualcosa in più, ecco, è qualcosa in più che non si può imparare e che gli è stato donato. Ecco. E poi ovviamente bisogna, per fare il musicista ci vuole un po' tutto, è la figura completa che è importante avere, no? Non bastano alcune caratteristiche, ci vuole un po' tutto, comunque sempre a patto di lavorare duramente, perché poi quello è una cosa fondamentale ed è la caratteristica comune di chi riesce ad arrivare e a fare qualcosa di importante. Ecco.
0: Forse tra poco la lascio, Roberto Abbado, perché questa nostra conversazione sta assumendo dei tratti molto interessanti, come ci dicono anche i nostri ascoltatori. È arrivato proprio adesso, poco fa, un messaggio, non è firmato, ma un ascoltatore, un'ascoltatrice al 3355634296 ci scrive: molto bello questo dialogo su Campanella, e ci ringrazia, e io ovviamente ringrazio lei, Roberto Abbado. Dicevo, tra pochissimo la lascio, ma le volevo chiedere, aspetti che ho perso il filo perché avevo in mente una sollecitazione, ma poi per leggere il messaggio mi è passata di mente, ma insomma, lei con la sua esperienza a un giovane o una giovane direttrice d'orchestra, futura direttrice d'orchestra o direttore d'orchestra, che consigli darebbe dal punto di vista anche dell'ascolto? Ecco, ho riallacciato i fili, Roberto Abbado, le stavo chiedendo questo, l'ascolto. Noi abbiamo ascoltato nella prima parte della puntata Gabriel Cahane, questo giovane dell'81, insomma, compositore, songwriter, che ci ha proposto delle opere, appunto, che abbiamo ascoltato questa sera, ed è un po' un ibrido tra tradizione songwriting e quindi cantautorato, musica classica, a volte sembra anche musica rock raffinata o pop. Ecco, anche per un giovane cantante, un giovane direttore d'orchestra che si accinge ad affrontare un repertorio più tradizionale, ascolti altri, diciamo così, che adesso sono decisamente più diffusi, c'è un'apertura sicuramente maggiore sia dal punto di vista di chi apprende sia dal punto di vista di chi insegna. Ecco, ascolti altri anche di tradizioni e generi musicali completamente diversi, possono aiutare, secondo lei, a migliorare la capacità di penetrare anche un repertorio più tradizionale?
1: Sì, io direi di sì, però direi che non ci sono barriere, non ci sono vincoli, si può fare come si può non fare, cioè ciascuno è libero di seguire la strada che meglio crede, che sente la più giusta per se stesso. Io credo comunque molto che in quello che dicevo prima, il lavoro e non mollare mai, ecco, questo è una delle cose importanti nel nostro ambito.
0: La
1: Per cui sì, è
0: determinazione.
1: necessario. Sì, e poi sa, quando poi inizia la carriera, si inizia quindi riuscire a muovere i primi passi già non è facile, ma poi una volta che si è riusciti a fare questo, ottiene più o meno del successo, è il continuare. La vera difficoltà è quello che verrà
0: Che
1: dopo,
0: viene dopo.
1: perché inevitabilmente si viene criticati e quindi ci può essere una reazione non positiva a questo. E bisogna avere grande
0: Corazzati.
1: forza e avere grande forza dentro di sé. Questa è una cosa importante. Comunque mi
0: Ecco.
1: pare che nell'insieme
0: Sì.
1: abbiamo percorso sentieri diversi da quelli da cui eravamo partiti.
0: Certo. Grazie davvero Roberto Abbado per essere stato con noi, per averci dedicato un po' del suo tempo questa sera.
1: Grazie a lei.
0: Grazie davvero e buon
1: Grazie
0: lavoro e buonanotte.
1: a te. Altrettanto, buonanotte.
0: Ecco, Roberto Abbado, abbiamo in qualche modo approfittato della sua presenza, della sua pazienza, abbiamo iniziato questa nostra conversazione all'insegna di Bruno Campanella, vi ricordo che ne stiamo parlando in quanto il 4 agosto scorso a Firenze si è spento all'età di 83 anni, dicevo, siamo partiti da lì, da Bruno Campanella, dalla sua storia personale, dalla sua formazione, dai suoi interessi, da quel che lascia in eredità ai colleghi e ai giovani direttori d'orchestra e giovani direttrici d'orchestra, ma poi la conversazione è andata, si è mossa verso altre direzioni, ma che penso, almeno per quello che ci dite anche voi che ci state scrivendo al 335-5634-296, si è mosso, la conversazione si è indirizzata verso argomenti comunque interessanti, sia per chi ascolta o studia musica, ma anche per chi pratica o per chi si appresta a praticarla, e noi ovviamente auguriamo soprattutto ai più giovani di poter approdare alle carriere migliori e riuscendo a realizzare quello che davvero vogliono realizzare con la musica, con talento sicuramente, ma anche, come ci diceva Roberto Abbado, con grande determinazione, forza d'animo e impegno. E allora noi ci avviciniamo alla chiusura di questo spazio dedicato a Bruno Campanella, ascoltando un'altra pagina, questa volta tratta dal Pirata di Bellini, dal secondo atto, col Sorriso d'Innocenza, con René Fleming come soprano e l'orchestra del Metropolitan di New York, diretta da Bruno Campanella.

0: Era la splendida voce del soprano René Fleming, che ha interpretato col sorriso di innocenza dal secondo atto del Pirata di Vincenzo Bellini insieme all'orchestra del Metropolitan di New York. Si tratta di una traccia tratta dal doppio CD della Decca Greatest Moments at the Met, appunto al Met, e sul podio in questa circostanza c'era Bruno Campanella, al quale abbiamo dedicato questo spazio per noi doveroso per ricordarlo, per parlarne, per ascoltare il risultato e i risultati, che sono tantissimi, della sua maestria. Bruno Campanella, che ci ha lasciato, come vi abbiamo ricordato, il 4 agosto scorso a 83 anni. Bene, e a questo punto è il momento del secondo Festival dei Festival di questa sera, questa volta a cura di Valerio Corzani, al quale passo la parola.
1: Sì, eccomi qua, ben trovati anche da me. Si è trattato, per quanto riguarda il concerto di questa sera, di un set conclusivo dell'edizione 2024 del Met Jazz di Prato. Si trattava anche della 29ª edizione. Alla guida, nelle vesti di direttore artistico, c'era ancora Stefano Zenni, che poi si è dimesso al termine dell'edizione successiva dopo una lunghissima militanza nelle vesti di patron editoriale di quel festival, per concentrarsi probabilmente sulle incombenze di un altro grande festival a lui affidato, ovvero il Torino Jazz Festival. Proprio Zenni segnalava l'importanza ispirativa del concerto di questa sera per l'edizione 2024, perché, sono parole sue, il festival di quell'anno nasce per questo concerto. Il titolo del progetto Orchestrando Piano è anche il titolo di un bellissimo album uscito per Caligola Records dell'arrangiatore e direttore d'orchestra Gerardo Pepe. L'idea di trasformare il suono del pianoforte in un suono orchestrale è piaciuta moltissimo a Zenni, che ha deciso addirittura di farla diventare anche l'insegna di quella edizione del festival. Allora, un vero e proprio Big Jazz Ensemble, così è stato chiamato peraltro il gruppo di 12 musicisti capitanato da Gerardo Pepe all'arrangiamento e alla direzione. Si trattava in questo caso della prima esibizione live dell'organico che aveva già partecipato alla registrazione dell'album, appunto Orchestrando Piano. Rispetto agli elementi impegnati nell'album c'era qualche avvicendamento. Allora abbiamo Andrea Salvato al flauto, Daniele D'Alessandro al clarinetto e al clarinetto basso, Federico Califano al sax alto, Canio Coscia al posto di Giacomo Casadio al sax tenore, Francesco Milone al sax baritono, Andrea Priola al posto di Antonello Del Sordo alla tromba e al flicorno, Matteo Pontegavelli ancora alla tromba, Massimo Morganti al posto di Roberto Solimando al trombone, e poi Saverio Zura alla chitarra, Filippo Galbiati al pianoforte, Filippo Cassanelli al contrabbasso, Dario Rossi alla batteria e, appunto, come dicevamo, Gerardo Pepe, arrangiamenti e direzione. Gerardo Pepe è nato a Gravina di Puglia nel 1990, ha completato gli studi di pianoforte jazz al Conservatorio di Bologna, città dove oggi risiede. Si è quindi perfezionato in composizione ed arrangiamento, attività che ha via via preso il posto di quella di pianista. È una scelta che ha dato presto i suoi frutti e gli ha consentito di vincere, ad esempio, per ben 2 volte a Sassari il concorso Scrivere in Jazz, nel 2020 per la categoria riservata alle composizioni originali e nel 2022 in quella degli arrangiamenti. Con Orchestrando Piano, Pepe è riuscito finalmente a coronare il sogno di registrare il primo album da leader alla testa di una formazione allargata, appena più piccola di una vera e propria big band. E quale modo migliore di farlo se non quello di omaggiare alcuni giganti del pianoforte, musicisti che devono averlo di certo ispirato nel suo percorso di studio e formazione? Un risultato pregevole alla fine, ottenuto grazie all'alta padronanza del dinamismo interno, le raffinate soluzioni timbriche e l'efficace rapporto tra collettivo e solisti. Tutti i brani scelti arrivano dal repertorio di grandi pianisti, fatta eccezione per una composizione originale di Pepe dedicata a Charles Mingus. Dunque la scaletta che stiamo per ascoltare prevede Nigerian Marketplace di Oscar Peterson, We See di Thelonious Monk, Song for My Father di Horace Silver, appunto l'omaggio a Charles Mingus, Remembering Charles di Gerardo Pepe, poi ancora Monk con Ask Me Now, Passion Dance di McCoy Tyner, Three Bags Full di Herbie Hancock e per chiudere Sea Jam Blues di Duke Ellington. Siamo al Teatro Metastasio di Prato il 25 marzo 2024 del Met Jazz, Gerardo Pepe Big Jazz Ensemble. Buon ascolto.

Buonasera a tutti. Buonasera, grazie. Grazie a tutti. Innanzitutto grazie per essere qui. Noi questa sera presentiamo il disco Orchestrando Piano. Orchestrando Piano vuole essere un omaggio a vari pianisti importanti

per la musica jazz, importanti per me, per vari motivi, tra l'altro anch'io sono base, sono pianista. E quindi mi è venuta in mente l'idea di selezionare delle composizioni di pianisti diversi, composizioni eseguite prevalentemente in piano solo o in trio o al massimo in quartetto, e quindi per piccoli organici, e di farne delle versioni orchestrali. Ne sono usciti fuori degli arrangiamenti in cui io comunque ho voluto metterci del mio, inserendo parti nuove, inserendo nuovi motivi, apportando riarmonizzazioni, dunque dare una nuova vita a queste composizioni, ovviamente rimanendo fedele comunque all'idea iniziale, all'idea di compositiva e di arrangiamento di questi grandi pianisti. Naturalmente questo lavoro non sarebbe stato possibile senza questi fantastici musicisti, che innanzitutto ringrazio tanto e che nel corso del concerto vi presenterò. Grazie.

al sax baritono Francesco Milone, alla chitarra ancora Saverio Zura, il prossimo brano che vi eseguiamo sarebbe la traccia conclusiva del disco Orchestrando Piano. Noi questa sera abbiamo pensato di proporvela quasi a metà del nostro concerto, così anche per, come dire, per spezzare un po' questo viaggio nella musica dei grandi pianisti. Infatti questa è una mia composizione originale, ispirata ad un altro grande del jazz che non era un pianista, anche se devo dire suonava il pianoforte abbastanza bene. Lui è stato un grande contrabbassista, sto parlando di Charles Mingus. Questa si intitola Remembering Charles.

Al sax tenore Canio Coscia. Alla batteria abbiamo l'unico toscano dell'orchestra, quindi lui questa sera gioca in casa, il motore della band Dario Rossi. Ed è un grande piacere e onore per me presentare al trombone appunto uno dei migliori trombonisti e didatti che abbiamo in Italia, il maestro Massimo Morganti.

Grazie. Abbiamo eseguito in fila due composizioni di due pianisti diversi. La prima si intitola Ask Me Now. Abbiamo avuto al clarinetto, questa volta soprano, ancora Daniele D'Alessandro. E al pianoforte Filippo Galbiati. Il secondo brano che abbiamo eseguito si intitola Passion Dance. È una composizione di Mekko Itainer, ancora Filippo Galbiati al pianoforte e il nostro califfo Federico Califano al sax contralto. Bene, noi siamo giunti quasi al termine del nostro concerto. Grazie al Teatro Metastasio per l'ottima ospitalità e naturalmente grazie a voi per essere stati qui. E grazie a loro, consentitemi ancora di presentare tutta l'orchestra. Allora, partiamo dalla sezione ritmica. Di solito si inizia dalla sezione fiati, oggi facciamo le cose un po' diverse e partiamo proprio dal motore della band, Dario Rossi alla batteria. Al contrabbasso sarà il protagonista di un'introduzione del prossimo brano, Filippo Castanelli. Al pianoforte, Filippo Galbiati. Alla chitarra, Saverio Zura. Al flauto, Andrea Salvato. Al clarinetto, Daniele D'Alessandro. Al sax contralto, Federico Califano. Al sax tenore, Canio Coscia. Al sax baritono, Francesco Milone. Alla seconda tromba, e sarà anche il solista del prossimo brano, Matteo Pontegavelli. Alla prima tromba, Andrea Priola. E ancora al trombone il maestro Massimo Morganti, che sarà il solista del prossimo brano. È un brano dell'unico pianista vivente, il grande Herbie Hancock, e questa è una sua composizione non molto conosciuta, che si intitola Three Bags Full. Grazie ancora a tutti e alla prossima.

Grazie a tutti. Big Jason Sam, Gerardo Pepe. In realtà non era l'ultimo brano, c'è una sorpresa finale. Dunque, quest'anno si festeggia un anniversario importante, il cinquantenario della morte di uno dei più grandi del jazz, innanzitutto pianista, e quindi si colloca bene con il nostro progetto, ma soprattutto compositore per orchestra jazz, per la sua orchestra jazz dal suono inconfondibile. Sto parlando di Duke Ellington, e noi vi salutiamo davvero con una mia personale interpretazione del suo Sea Jam Blues.

Ed era il secondo concerto di questa sera per il Festival dei Festival a cura di Valerio Corzani. Abbiamo ascoltato il Gerardo Pepe Big Jazz Ensemble, orchestrando piano, all'interno del Met Jazz 2024, un concerto che si è tenuto al Teatro Metastasio di Prato il 25 marzo, appunto, del 2024. E con questo concerto si conclude anche la puntata di questa sera di Radio 3 Suite. Vi ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri, a cura di Monica Donofrio. Questa sera alla console si sono alternati Gabriele Cioni e Domenico Ganci, mentre in regia c'è stato Giorgio Spolverini e io, naturalmente, Giacomo Fronzi al microfono. Ringrazio tutti loro, così come ringrazio voi, e ci ritroviamo domani sera.

Cercare il testo di una canzone è un gesto che abbiamo fatto tutte e tutti. Cercare nei vocabolari, cartacei o online il significato di un termine o di un modo di dire in una lingua che non conosciamo ma che magari fa parte di un brano che vogliamo imparare o che vogliamo capire a fondo anche. Probabilmente tutti hanno un termine che su appunto i vocabolari non si trova perché non esiste, ma magari fa parte del linguaggio che si condivide con un gruppo di amici, così come ci sarà stato in molte infanzie e adolescenze un momento in cui ci si è convinti di poter immaginare un codice segreto con cui scambiarsi informazioni riservatissime tra fratelli, sorelle o compagni di banco. Questa notte ci divertiamo ad ascoltare

Musica composta e nata per non essere cantata in coro, che non vuole parlare nessuna lingua, anche se la voce è sempre presente e spesso protagonista, e che sicuramente insomma, porta dentro di sé, ha dentro di essa un messaggio. Non scomoderemo tantissimi nomi, non andremo ad analizzare chi, da Dario Fo a Umberto Eco, o per uscire dai nostri confini, Tolkien ha studiato il linguaggio, le sue infinite modulazioni, il suo potere per approfondire anche il suo ruolo sociale. Insomma, come spesso succede nei sabati notti dibattiti, prendiamo spunto da un'idea per ascoltare musica diversa, legata magari da un principio, da un connettore che sì, anche spesso si allaccia a temi universali, temi profondi della storia umana. Quindi ben ritrovati e ben ritrovate, ascoltatori e ascoltatrici di Radio 3, a una nuova puntata di Battiti, da Nina Terruzzi, Antonia Tessitore, Ghigli Di Paola, Chiara Colli e Simone Sottili. Siamo partiti dai Magma, in quanto progetto che può ritenersi piuttosto portabandiera di questo tipo di esperimenti, una band prog francese nata alla fine degli anni 60 dalla mente del batterista autodidatta Christian Vander. Un gruppo con una carriera lunghissima che, nonostante dei periodi di pausa, è tuttora considerato attivo, con una formazione che è cambiata più volte negli anni, ovviamente, e che conta ormai una quarantina di dischi tra album registrati in studio e dal vivo. La grande maggioranza dei testi dei Magma è cantata in Kobayano, una lingua completamente inventata, nata durante la composizione del primo disco del gruppo, che porta tra l'altro lo stesso nome, Magma. È un linguaggio fonetico, non semantico, nato senza che ci fosse in origine l'idea di creare proprio una nuova lingua, ma semplicemente di rispondere, e questo lo troveremo di nuovo durante la trasmissione, all'esigenza del compositore di raccontare la storia che aveva in mente. Vander risponde allo stesso impulso alla base della composizione musicale nel momento di creare una lingua che non esiste ancora e che viene interpretata come un semplice elemento di innovazione artistica al pari della musica che sta scrivendo. La storia, anzi le storie al centro dei lavori dei Magma sono comunque racconti fantascientifici, ambientati tutti in dei pianeti inventati. Un pianeta in particolare protagonista si chiama proprio Kobaya ed è lo scenario di diversi racconti in diversi periodi di tempo. Il brano con cui abbiamo iniziato si intitola Udo Voodoo, è la title track dell'album del 1976 del gruppo, e andiamo invece ora ad ascoltare un brano proprio da Magma, il disco d'esordio del gruppo e prima diffusione del Kobayano.

Tra i termini in kobayano che hanno avuto fortuna, certamente c'è la parola che ha definito il genere musicale dei Magma e che di conseguenza è diventata di dominio degli artisti che ne hanno poi seguito le orme. Zöll significa celestiale ed è un incrocio tra jazz fusion, rock sinfonico e musica neoclassica. È il nome del genere di cui i Magma si sono considerati fondatori e primi esponenti, partendo insomma ispirati dal lavoro di John Coltrane e di Carl Orff. Dopo i Magma, altre band si sono definite non solo ispirate ma capaci di sviluppare quello stesso genere. La maggior parte di queste band sono francesi, come sono francesi Magma, ma lo Zöll ha avuto particolare fortuna anche in Giappone. E Koenji Yakkei è un gruppo fondato nel 1991 dal compositore e batterista Tatsuya Yoshida, partendo proprio esplicitamente dal lavoro di Christian Van Der, e anche in questo caso i testi sono incomprensibili. A volte ricordano il kobayano, altre volte semplicemente sono descrivibili come un insieme di suoni non classificabili. Dalla frenesia, dalla concitazione, dal desiderio di creare un mondo da raccontare in un'altra dimensione, andiamo ora a prendere un'altra band che ha fatto del suo non avere testi reali o comunque in lingue reali una caratteristica identitaria importante. I Sigur Rós sono una band islandese, cantano in islandese, a volte anche in inglese nei loro dischi, ma in più occasioni e interamente nel loro terzo album in studio i testi sono in vonlesnka, un termine che deriva da von, che è sia il nome del primo album e del primo brano cantato in questa lingua, che una parola in islandese che significa speranza. Quindi vonlenska letteralmente significa o verrebbe tradotto come speranzese in italiano, e infatti in inglese è conosciuto come Hopelandic. Jon Birgisson, il cantante dei Sigur Rós, è il principale ideatore della lingua e rimanda al desiderio di non voler descrivere a parole le emozioni che i brani vogliono comunicare, rendendo quindi totalmente universale e interpretabile il significato poi dei singoli pezzi, senza che questi smettano di essere delle canzoni, e amplificando poi ulteriormente questa dimensione sospesa, onirica, ricreata nel loro gusto musicale e che poi è diventata sicuramente conosciuta a molti.

In questa notte di battiti continuiamo a sprofondare nel caos linguistico e verbale attraverso artisti che hanno scelto di raccontare storie come i Magma o emozioni come i Sigur Rós con testi in lingue inventate, ma vedremo anche artisti che decidono di usare semplicemente la voce come puro strumento sonoro e non per forza come mezzo per consegnare un messaggio verbale. È curioso quando soprattutto questa ultima scelta artistica avviene per gruppi che scrivono pezzi, canzoni anche con testi assolutamente comprensibili, a cui quindi si alternano brani con testi inventati, rendendo appunto a volte anche difficile distinguere un primo ascolto le differenze tra le due categorie, perché conoscendo il gruppo ci si aspetta un testo in inglese, in francese, in italiano, e invece poi la lingua che si prova a capire non esiste. Elizabeth Fraser, cantante dei britannici Cocteau Twins, in un'intervista per 1FM Radio nel 1994 spiega che i testi scritti in un determinato brano sono parole trovate andando a cercare nei libri, nei dizionari scritti in lingue che lei non stava capendo. Le parole non hanno nessun significato finché io non le canto. Non avevo il coraggio di cantare in inglese. Non mi sono mai neanche sentita un'autrice di testi e non mi interessa sapere che cosa queste parole significano, perché sarebbe ridicolo, ma mi è servito come obiettivo e come tramite, e ho ottenuto libertà da questa procedura. Ha veramente funzionato per me.

Abbiamo appena sentito un esempio del duo Dva, un progetto di rock alternativo della Repubblica Ceca. È un duo formato da Bara Ungerová e Jan Kratochvíl, che definiscono il loro stile come musica folk da nazioni inesistenti o pop che non esiste in una lingua che non esiste. Il loro processo creativo e compositivo vuole includere elementi di generi molto diversi tra loro e che a volte anche, sono anche caratterizzati da una provenienza geografica. Ci sono elementi, per dire, di tango che però si uniscono all'elettronica o al beatboxing. Una sola lingua per i testi di questi brani sarebbe stata limitante, per cui i Dva compongono testi che mischiano tante lingue diverse in modo da poter essere insensati e universali allo stesso tempo. Il prossimo brano che andiamo ad ascoltare ora e che ci avvicina anche a un ambiente sempre più elettronico, dove a breve infileremo più approfonditamente la testa e le orecchie, chiaramente, è una composizione di Tim Hacker, un artista canadese che spazia tra l'ambient, il noise e appunto l'elettronica. Love Streams è il suo 8° album in studio, uscito nel 2016 e realizzato insieme al compositore islandese Johan Johansson e il coro Icelandic Choir Ensemble, per cui torniamo ancora al nord, in Islanda. È un lavoro ispirato da un disco hip hop con contenuti religiosi e derivanti poi dal suo stesso percorso artistico. E il brano che ascoltiamo, Castrati Stack, unisce droni e voci femminili in un brano che è quindi sia spirituale che misterioso.

E dopo Team Hacker, eccoci quindi in un'altra sezione di questa puntata dedicata ai testi e dedicata alla voce, ma non alle parole, in cui i suoni dei e delle cantanti si inseriscono all'interno di un contesto musicale sperimentale, dove la voce è trasformata in elemento sonoro, spogliata del suo potere comunicativo nel senso di portatrice di significato o di emozione, come abbiamo visto nel corso della trasmissione finora. Partiamo da un brano di Jan Jelinek, in cui il linguaggio e le parole sono il principale oggetto della manipolazione, un pezzo contenuto nell'album Zwischen, in cui ogni traccia corrisponde a una risposta data da un personaggio famoso intervistato al momento della registrazione. La risposta dell'intervistato è trasformata da Jan Jelinek in un collage di pause, respiri, suoni emessi tra una parola e l'altra. Le voci sono collegate a dei sintetizzatori in modo poi da creare suoni elettronici che si sovrappongono e si fondono alle voci stesse, per cui silenzio, linguaggio non verbale, linguaggio del corpo percepito e poi composizione, musica, arte, tutti elementi centrali della nostra concezione di comunicazione, di condivisione e di espressione, portati al loro stadio più essenziale in questo disco.

E questa era invece la voce di Sidsel Andresen da One, album solo in cui l'artista utilizza unicamente questo strumento seguendo lo sviluppo della sua ricerca basata sull'improvvisazione, sull'uso di una lingua fonetica astratta che ruota solamente attorno al puro suono della voce umana. Due approcci chiaramente diversi, quello di Sidsel Andresen e di Jan Jelinek. In One non ci sono manipolazioni delle parole, eppure i risultati sonori di questi due autori possono essere in qualche modo affiancati nella nostra scaletta stanotte, che oltre alla parte razionale e narrativa stimola semplicemente l'ascolto e quindi ritrova nei due pezzi elementi comuni e suoni che riconosciamo e che ci riportano appunto al mondo della musica e della comunicazione. È buffo anche come nel non voler usare un linguaggio comprensibile e traducibile nelle composizioni si continua a passare dall'idea di totale astrazione dalla realtà ad un'iperanalisi del concetto di espressione verbale, di ricerca e proprio oggettificazione della lingua e della voce.

Ancora Sidsel Andresen, ma in una versione che un po' unisce questi due modi diversi di utilizzare la voce di cui abbiamo parlato, senza che le parole o i suoni abbiano significato. Da One e la sua ricerca solista, qui invece la troviamo ospite nel primo lavoro firmato da Eric Honoré in un album del 2014 intitolato Heliographs. Polistrumentista, produttore, compositore, Honoré ha collaborato con tantissimi artisti per questo debutto da leader. Si è fatti circondato di alleati fedeli, tra cui oltre a Andresen troviamo Ingar Zak, Eivind Arset, Jeffrey Bruinsma, Arve Henriksen e Jan Bang. Nei prossimi due brani che vi proponiamo ora continuiamo ad ascoltare sperimentazioni sonore in cui la voce fa parte degli elementi con cui giocare e con cui inventare, con risultati che possono essere più o meno astratti e cerebrali. Iniziamo con Holly Herndon, un brano da Platform, il suo secondo disco uscito nel 2015. Qui umano e macchina si fondono, lei esprime chiaramente come il suo computer sia un'estensione del suo corpo e della sua mente, e gli elementi vocali vengono messi di fronte alle macchine invisibili e alla musica che producono. Pop e innovazione digitale si incontrano e un po' si mitigano a vicenda. La voce assume proprio un doppio ruolo: da un lato è rassicurante perché comunque si riconosce come umana, e dall'altra invece è angosciante, interrotta, processata e forse anche sovrastata dalla tecnologia. E Holly Herndon infatti parla di questo disco come di un lavoro politico, in un documento dell'esistenza contemporanea in un mondo dominato dal neoliberismo e dall'innovazione elettronica, dove l'interazione umana è messa costantemente in crisi.

E questa invece è l'ultima traccia di Nekuja, album dell'artista catalana Marina Herlop, che nei suoi testi usa un mix di vocaboli da lingue inventate e da lingue reali, creando di conseguenza poi un linguaggio nuovo e suo. Anche Nekuja, il titolo del disco, è una parola che non esiste, che idealmente è composta dalle sillabe posizionate in modo da rappresentare al meglio il mix di suoni e di elementi immaginati dall'artista prima di realizzare il disco. Il brano che abbiamo ascoltato si intitola tra l'altro proprio Babel e riassume forse la genesi di tante riflessioni che hanno guidato le scelte artistiche alla base di quasi tutto quello che abbiamo ascoltato finora. E rimanendo tra gli esperimenti recenti che giocano con le lingue inventate, andiamo ad ascoltare un gruppo che nell'ultimo anno è comparso più volte anche a Battiti. Parliamo dei Bitoi, il quartetto guidato da Cassius Lambert, bassista e compositore che scrive i testi dei suoi brani, poi cantati dal trio di coriste Alexandra Schabo, Liz Kroner e Anya Tietze Larman, utilizzando un libro regalatogli dal nonno in cui sono trascritti foneticamente i versi degli uccelli.

E mentre arriviamo, ci avviciniamo alla fine di questa puntata di Battiti, un po' delirante, piena di mondi paralleli e tentativi di alienazione, ma anche di contaminazione, di riflessioni comuni, di riferimenti culturali e musicali che scavano nel senso profondo del concetto di linguaggio universale o di comunicabilità di un'idea, oppure di una voce come strumento anche fuorviante, a volte a sé stante rispetto agli altri e utilizzabile in infiniti modi e contesti, andando ad ascoltare due nomi estremamente conosciuti, due autori di milioni di testi totalmente comprensibili, cantati a squarciagola nel tempo e nel mondo, ma che durante la loro carriera si sono confrontati con il tema di questa puntata. In Easy Imbra, brano dell'album Fear of Music, i Talking Heads adattano alla musica un testo poetico dadaista di Hugo Ball del 1917, dando spazio all'idea del poeta che usava versi senza parole, senza significato, o talvolta con significati così complessi e lontani dalla possibilità di essere verbalizzati, da non poter in fondo forse essere proprio capiti. Isimbra è composta, oltre che da David Byrne, da Brian Eno, che ritroviamo anche in un brano di David Bowie contenuto in Low, album uscito un paio di anni prima di Fear of Music, parliamo di Warzawa. Il disco è ispirato, ha come fonte di ispirazione un viaggio in Polonia, e il testo, che è incomprensibile, vuole ricordare delle canzoni folk polacche che Bowie aveva ascoltato in un disco registrato da un coro di bambini e che lui ha voluto quindi in qualche modo replicare, imitare, per meglio ricreare l'immagine della città di Varsavia a cui il brano è dedicato, per come lui l'aveva vista. Anche in questo caso, quindi, descrivere immagini ed emozioni non passano dal verbo, ma dalla riproduzione fedele di elementi che toccano l'immaginario dell'artista.

Gli esperimenti linguistici di David Bowie e David Byrne insieme a Brian Eno in questa puntata incomprensibile e universale allo stesso tempo, ma anche se la provenienza geografica in questo contesto conta poco per quanto riguarda la composizione dei testi, in chiusura passiamo ad ascoltare un paio di brani contemporanei italiani. Iniziamo da Io sono un cane, pseudonimo del cantautore sardo Jacopo Incani, che nel suo terzo album del 2021 utilizza vocaboli da lingue diverse, italiano, spagnolo, arabo, tedesco, inglese e francese, che lui definisce una lingua momentanea, una lingua della necessità, fatta di errori e di un lessico sradicato, confuso e occasionale, e che porta con sé il desiderio di farsi capire parallelamente a una totale incomunicabilità. E poi ascolteremo un altro brano uscito da poco, l'anticipazione di Tarek da colorare, il nuovo album di Rancore, nome d'arte del rapper Tarek Jurcic. Il brano si intitola Fanfole, che è anche il titolo della raccolta di poesie per bambini scritte in una lingua inventata nel 1966 da Fosco Maraini. Rancore spiega che questo strano rompere e ricomporre le parole gli ha restituito la vera essenza delle parole stesse, in modo da poter dargli altri significati.

che canta un girone a carta girone, solo giri di parole, piri di girole. Siamo i nuovi prodigieri di una controaltea, perché la vita è smegia, una garosa apnea. Solo glossolalie, una canzone d'un tema. Se non c'hai capito niente, non è mica un problema.

Adesso fammi un giro dei Tool. Un tango, un blues. Non sai più in quale gruppo l'hanno assunti. È come se ogni volta ti mandassi confuso e tu capissi che ogni volta ti ho illuso. E poi la rabbia ti

Il mondo è mosso da una disperata ricerca di un senso, e per dare un senso al mondo e alla nostra posizione nell'universo siamo disposti a tutto. Ma una volta che questa ricerca di senso ci ha portato a tutta questa distruzione, dopo che ogni freddo ragionamento razionale ci ha portati a conseguenze che confermano la nostra pura follia, forse è il momento di parlare attraverso il non senso. Anche queste sono parole di rancore che spiegano il ragionamento alla base della nascita di Fanfulo, il brano che abbiamo appena ascoltato e che ci accompagna alla fine di questa puntata di Battiti, in cui abbiamo ascoltato canzoni con testi intraducibili, incomprensibili, impossibili probabilmente da imparare a memoria, da cantare insieme a chi li ha scritti, eppure condivisi, in qualche modo appunto emozionanti, chiari, e nel loro ruolo di elementi che compongono un'opera d'arte, a prescindere poi dai gusti. Vi ringraziamo come sempre per l'ascolto, da Nina Terruzzi, Chiara Cogli, Antonia Tessitore, Ghichi Di Paolo e Simone Sottili. Una buona notte e una buona continuazione. All right.

0: para todos la luz. Para todos, todos.
1: Ad alta voce. Sandro Lombardi legge Casa d'altri di Silvio D'Arzo. Prima puntata.

0: Così in treno non ci si arriva lassù.
1: No,
0: e neanche in corriera. Vi ci vogliono 3 ore di mulo. E poi non d'inverno, si intende. E neanche quando le nevi si sciolgono, allora non ce la fareste nemmeno con 5. Beh, e suppongo che avrà pure un nome.
2: Sì, mi pare di sì. Deve essere l'unica cosa che abbia.
0: All'improvviso, dal sentiero dei pascoli, ma ancora molto lontano, arrivò l'abbaiare di un cane. Tutti alzammo la testa. E poi di 2 o di 3 cani. E poi il rumore dei campanacci di bronzo. Chini attorno al saccone di foglie, al lume della candela, c'eravamo io, 2 o 3 donne di casa e più in là qualche vecchia del borgo.
2: Mai assistito a una lezione di anatomia?
0: Bene. La stessa cosa per noi in certo senso. Dentro il cerchio rossastro del moccolo, tutto quel che si poteva vedere erano le nostre 6 facce, attaccate una all'altra come davanti a un presepio, e quel saccone di foglie nel mezzo, e un pezzo di muro annerito dal fumo e una trave annerita anche più. Tutto il resto era buio.
2: «Sentito niente, voi donne?»
0: dissi io, alzandomi subito in piedi. La più vecchia prese il moccolo in mano e lentamente andò ad aprire la finestra. Per un minuto fummo tutti nel buio. L'aria intorno era viola, e viola i sentieri e le erbe dei pascoli e i calanchi e le creste dei monti. E in mezzo all'ombra, lontano, vedemmo scendere al borgo 4 o 5 lanterne. «Sono gli uomini che scendono dai pascoli», mormorò, ritornando da noi, «e fra 10 minuti sono qui». Era vero, e così respirai. Le parole mi fanno vergogna, ecco il fatto. E i commiati non sono mai stati per me, specie quelli. Senza parere, mi avviai verso l'uscio. Allora, così il reverendo, mi disse una venendomi dietro, noi lo laviamo e gli facciamo la barba, e a vestirlo ci penseranno loro stanotte.
2: A cucire il lenzuolo manderò domattina la Melide, dissi. E per le donne che piangono?
0: Volevano 350, più mangiare e dormire una notte. Facciamo senza, così. Tanto più che c'è il caso che arrivino anche i nostri parenti da Braino.
2: Sì, forse non ne vale la pena, dissi io.
0: Gente non dovrebbe mancare domani.
2: Lavorava anche nei maggi, o mi sbaglio?
0: Sì, Giacobbe, e una volta Re Carlo di Francia. E poi, dopo 50 anni di pastura su a Bobbio, si finisce che ci conoscono tutti. Vicino al saccone di foglie se ne stava seduta la vedova. Difficilmente si piange quassù. E anche lei rimaneva immobile e fissa come la vecchia del Duomo in città che sta lì ad aspettare il suo soldo. I nipoti erano stati portati in stalla.
2: «Buonanotte», dissi io a bassa voce. «Domattina alle 7 sono qui».
0: Fece segno di sì con la testa. 2 o 3 donne mi accompagnarono giù. Adesso cani e campanacci di bronzo si sentivano anche più chiaramente, misti a tratti a un rumore di peste. Dietro un vetro un bambino tossiva e nelle stalle si sentivano calci di mulo e rumori di morsi di ferro. Cominciava a far freddo. Attraversai la piazzetta di pietre e 2 strade non più larghe di un braccio. Così strette, vi dico, che un Falstaff come me deve strisciarci coi gomiti contro. Dallo stagno mi voltai per guardare giù in basso. 7 case. 7 case addossate e nient'altro. Più 2 strade di sassi, un cortile che chiamano piazza, e uno stagno,
2: e un canale e montagne fin quanto ne vuoi. Le tre vecchie erano ancora là ferme, proprio sullo scalino di casa, sotto la finestra illuminata ed aperta. «Ecco tutta Montelice», dissi. «Tutta quanta, e nessuno lo sa». E salì per la strada di monte. Io alzai appena appena le spalle. Non dirò che fosse una sciocca domanda, come al momento poté anche sembrarmi. Il fatto è che sciocca sarebbe stata qualsiasi risposta. Il giovanotto mi guardava aspettando. Sì, avrà avuto 20 anni, e poi forse neanche. 18. 18 a ogni modo è l'età che si meritava. E fatta eccezione della sua tonaca nera, impossibile imbattersi al mondo in qualcosa più nuovo di lui. «Cosa fanno qui a Montelice?» dissi. «Beh, vivono. Ecco, vivono e basta, mi pare». L'amico non dovette sentirsi granché soddisfatto. Mi aveva sorpreso lì, sulla mia seggiola, senza nemmeno le scarpe, con una corporatura e una faccia da Falstaff, e anche un po' addormentato, per giunta. E adesso, ecco, anche quella risposta. Per fortuna era ancora piuttosto educato e in certo senso perfino distinto. «Una cosa nuova nuova», v'ho detto, «appena uscita dal conio». «Ah, capisco», ebbe la presenza di dire, come se si fosse trattato in realtà di un'informazione confidenziale e precisa. «Vi capisco benissimo, vivono». Era il nuovo curato di Braino. Appena appena arrivato, s'era presa la briga di salir fin da me a consigliarsi e a far conoscenza con me, si capisce. Mi aveva subito chiesto un bel mucchio di cose: ballo, comunisti, moralità e via dicendo. E tutto sommato non mostrava voglia di andarsene via tanto presto. Ma ogni cosa col massimo garbo e sempre di striscio, così, senza nemmeno parere. Starlo a sentire era un po' un divertimento per me. Beh, anche una cosa triste però, un poco triste. «Voi guardate il vestito di quell'ometto laggiù, impiegato al comune o anche vedovo, e la prima cosa che viene da pensare è che un giorno è stato nuovo anche lui, e anche l'ometto, si intende». «E poi muoiono», aggiunsi. «Coi miei 60 anni passati e quelle scarpe slacciate lì per terra, non c'era per niente pericolo che potessi passare per cinico». «Sì, qui non succede niente di niente, e neppure a Braino, vedrete, e neppure in tutta quanta la zona fino quasi alla valle. Gli uomini sono ai pascoli, adesso, e non tornano prima di notte. Qualcun altro sta verso le torbe, e le donne a far legna, qua e là. Se vi affacciate un momento in strada, tutt'al più riuscirete a trovare una vecchia a soffiar sul fornello. Sempre che abbiate fortuna. O una capra, magari anche solo una capra. In certo senso le padrone del paese sono loro. Stanno affacciate perfino sugli usci a godersi il passeggio, se c'è. E fra 2 settimane non troverete più neanche quelle. L'inverno viene presto da noi e dura quasi mezz'anno». Non mi doveva credere molto e benevolmente anche un po' disprezzarmi. «Alludevo alla gente, agli uomini», precisò lui civilmente. «Ah, la gente, la stessa cosa anche lì. La vecchia storia del medico condotto anche lì. Il ragazzo arriva su fresco fresco con il suo 110 e la lode e si immagina di fare chissà. Gli piace anche di fare un po' il martire. A certa gente, per un po' si capisce, il martirio non spiace per niente. Su un momento gira tutta la montagna col mulo, entra in tutte le stalle e via ancora. E oltre a tutto, per tenersi informato, s'abbona anche a 3 o 4 riviste. Vuotai il mio bicchierino di grappa. E anche lui sfiorò il suo con le labbra, ma appena appena, così, come farebbe uno scoiattolo giovane. Poi s'accorge che non ci sono che casi d'artrite, sciatiche e artriti, sciatiche e artriti e nient'altro. Allora non gli resta che prescrivere iodio e ingrassare. Mi rispose semplicemente guardandomi. Sì, come me, esattamente. Per carità, mi sorrise. Non volevo dir questo. Beh, posso anche capirvi, dissi io. Un po' troppo paternamente ho paura. Ma il ragazzo non era tipo da accettare regali del genere. Si alzò sorridendo. Certo, bisognerà darsi d'attorno, concluse, ignorandomi con urbanità. Bisogna cercare mezzi nuovi. Ogni tempo richiede il suo mezzo. Trovate? Aveva ragione, d'accordo. E io avrei potuto tranquillamente dirgli di sì. Il fatto è che lui aveva troppa ragione e questo per me è su per giù come aver torto e anche peggio. E poi c'erano tante altre cose. Gli risposi in tutt'altra maniera. Una cosa, dissi io. Siete mai stato in un paese di monte, su per giù come questo, diciamo, per un mese continuo di pioggia? Mi guardò un po' stupito. Non più di tanto, a ogni modo. E mi pare anche un po' divertito. E magari 2 mesi di neve? Neve, neve, mi spiego. Certamente non come in città o come a valle. Aspettò dove andavo a finire. Io invece sì, ci sono stato. E per più di 30 anni. Più di 30 Natali, sapete? Davvero aveva dei numeri l'uomo. Riuscì a guardarmi con la più deferente diffidenza del mondo. Adesso dovevo sembrargli un curioso esemplare di tipica fauna locale, neanche troppo antipatico, in fondo. L'ultimo dei 1000, o la vecchia domestica sorda che ha servito 100 anni in città dalla stessa famiglia. E che cosa succede? Mi chiese, unicamente per educazione. Niente, ho detto. Non succede niente di niente. Cercai di rifarmi. Solo che nevica e piove. Nevica e piove e niente altro. E finalmente trovai anche il coraggio di infilarmi di nuovo le scarpe. L'amico ebbe la delicatezza di voltarsi a guardare il cappello. E la gente, conclusi, se ne sta giù nelle stalle a guardare la pioggia e la neve, come i muli e le capre. Così. Dalla porta ci fermammo un momento. Qualche cosa doveva pur dirmi. Una capra mise dentro la testa. Ci considerò un po' delusa e se ne andò via come uno di casa. Sarebbe tornata più tardi. Vedete, dissi io ancora una volta, seguendo con gli occhi la capra. Niente di niente. Ecco qui. Beh, qualche volta possono succedere anche incontri del genere, come quello con lei di quest'oggi, sgusciò lui sorridendo. È già qualcosa quassù. Mille grazie. Scese giù dalla parte di Braino. A sinistra voltò. Era svelto e slanciato e tutto vestito di nuovo. Sì, 18 anni, evidente. La più giovane cosa del mondo. O anche la più vecchia.

Fu una sera, sul finire d'ottobre. Me ne venivo giù dalle torbe di monte, né contento né triste, così, senza nemmeno un pensiero. Era tardi, era freddo, ero ancora per strada, dovevo scendere a casa, ecco tutto. L'ombra proprio non era ancora scesa. Campanacci di pecore e capre si sentivano a tratti qua e là un po' prima della prata dei pascoli. Proprio l'ora, capite, che la tristezza di vivere sembra venir su assieme al buio e non sapete a chi darne la colpa. Brutt'ora. Uno scoiattolo attraversò di corsa la strada, sgusciandomi quasi fra i piedi. Solo allora, giù, in fondo al canale che scorreva un 20 metri di sotto, china alla lavar biancheria o stracci vecchi o budella o qualcosa di simile, vidi una donna, un po' più vecchia di me, sulla sessantina, sapete. In mezzo a tutto quel silenzio e a quel freddo e a quel livido e a quell'immobilità un poco tragica, l'unica cosa viva era lei. Si chinava e mi pare anche a fatica. Affondava gli stracci nell'acqua, li torceva e sbatteva su un sasso. Poi li affondava, torceva e sbatteva e via ancora così, né lentamente né in fretta. E senza mai alzare la testa. Mi fermai sopra il ciglio a guardarla. Un sasso scivolò giù fino in acqua, ma la vecchia nemmeno s'accorse. Solo una volta si interruppe un momento. Si mise una mano sul fianco, diede un'occhiata alla sua carriola sull'argine e alla capra che frugava tra l'erba. E poi ancora riprese. Beh, dissi allora con me, quando ci si mette sul serio, il mondo sa bene essere triste, però. Ha perfino l'intelligenza per questo, e neanche un uomo ci arriverebbe, mai e mai. Era tardi, davvero era tardi. Si vedevano qua e là due o tre stelle. Continuai la mia strada. Ma la sera dopo lo stesso. E così l'altra sera e poi l'altra. Alla medesima ora, eccola là, ancora in fondo al canale. Niente sole, niente luna, non un'anima viva all'intorno. Quegli stessi campanacci di bronzo, un po' prima della prata dei pascoli, e la stessa immobilità dappertutto. Padronissimi di riderci sopra, ma anche i sassi a quell'ora erano tristi e l'erba, ormai di un color quasi viola, era ancora più triste. E lei, sempre laggiù, china sopra i lastroni di pietra. Affondava nell'acqua gli stracci, li torceva, sbatteva e via ancora. E senza fretta o lentezza. Così. E senza mai alzare la testa. Una cosa facile a dirsi, ma dovevate vederla. No, dissi fissandola bene, non credo di conoscerla, quella. La vecchia non è certo di qui. Senza dubbio è un uccello sbrancato. Sempre meglio, a ogni modo, che sia lei a venire da me. Prima o poi vengono tutte da me. E che cosa potrei dirle, oltretutto? Perché ormai io ero un prete da sagre. Ero un prete da sagre e nient'altro. Su questo non c'era più dubbio. Per un matrimonio alla buona e dottrina ai ragazzi e metter d'accordo anche sette caprai per un fazzoletto di pascolo, non ero poi peggio di un altro. E così se un marito cominciava a usare un po' troppo la cinghia. Ecco solo il mio pane, oramai. Altra roba non era per me. Bene,
Per 5 sere io la vidi là in basso. Siamo ben buffi, però. A neanche 2 passi dall'argine, mi auguravo di non trovarcela più. Ma una sera che lei cambiò posto e sul momento non riuscivo a vederla, fui lì lì per gridarle qualcosa.

0: Sandro Lombardi ha letto Casa d'altri di Silvio D'Arzo, a cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Johann Sebastian Bach, preludio e fuga ventesima in la minore, Bach Werke Verzeichnis 889, Friedrich Haas, clavicembalo.

0: di Johann Sebastian Bach. Abbiamo ascoltato Preludio e Fuga ventesima in la
1: Carl Maria von Weber, Il Franco Cacciatore, Ouverture dall'opera. Orchestra New York Philharmonic, diretta da George Zell. Registrazione dell'8 gennaio 1952.